0: Lo sa che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora!
1: Accattate like!

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove si dice?
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003.
2: 2000.
1: Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo

delle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera, col fiato corto, seguivo il vento che mi porta.

0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
1: Salve a tutte e a tutti, bentornati alla rassegna stampa settimanale della redazione di Radio Città Aperta. Qui vi parla Giacomo Simoncelli e commenterò con voi alcune delle notizie principali dell'ultima settimana. Quest'oggi cominciamo dalla politica interna, dalla politica italiana, e cominciamo da lì perché non possiamo che sottolineare l'importanza del caso di Abderrahim Fakir. Il 19 luglio, nel quartiere Pilastro di Bologna, un 42enne di origine marocchina, Fakir appunto, è stato ucciso in seguito a un intervento della Polizia di Stato. Le forze dell'ordine erano state chiamate in seguito a una situazione di crisi psicotica dell'uomo, ma l'intervento degli agenti si è risolto in un vero e proprio omicidio sostanzialmente. L'uomo, che aveva altri problemi di salute, quale asma, è stato colpito con spray al peperoncino e poi posto in posizione prona per lungo tempo, con gli agenti sopra di lui a schiacciare il torace e la nuca, una posizione che medici ed esperti ricordano possa essere molto pericolosa. Tutti ricorderanno ovviamente la morte di George Floyd negli Stati Uniti. Vari gruppi di attivisti, e in particolare Potere al Popolo, intenti a protestare contro questo ennesimo caso di mala polizia, ha denunciato proprio il caso di Fakir come un George Floyd nostrano. Le piazze di protesta contro l'intervento violento delle forze dell'ordine si sono susseguite per tutta la settimana in tutta Italia. Esse arrivano sull'onda lunga di altri casi di mala polizia a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi. È facile ricordare sia il caso di Rami El Gam a Milano, sia il caso di Abderrahim Mansouri, sempre a Milano, in cui in entrambi i casi si è assistito da una parte al tentativo di cancellare tramite intimidazione possibili prove video dell'inseguimento di Rami, e nel secondo caso è stato svelato un vero e proprio rapporto di ricatto fino all'omicidio condotto da parte dell'agente verso Abderrahim Mansouri. La piazza, in particolare a Bologna, in seguito all'assassinio di Abderrahim Fakir, ha visto pure alcune tensioni e scontri di piazza, e tutta l'attenzione dei politici italiani si è concentrata appunto su quei disordini e non invece sulle possibili irregolarità dell'intervento degli agenti e dei soccorritori. Ad ogni modo, inoltre, vi è un altro caso che sembra riguardare uno degli agenti in questione, dei due agenti, che potrebbe indicare l'attività di esso come una sorta di recidiva. Infatti, uno degli agenti sarebbe stato infatti protagonista di un altro episodio dai tratti quantomeno ambigui, se non simili tra l'altro a quelli dell'intervento su Fakir, che ha provocato lesioni ad un'altra persona lo scorso 10 luglio, quindi appena qualche giorno prima del caso Fakir. Il Fatto Quotidiano

Milano e Bologna Today hanno infatti raccolto la testimonianza di Enrico Abumere, un rapper di origine nigeriana di 29 anni, conosciuto con il nome d'arte Bubu Doc, che precedentemente era un calciatore ma ha dovuto smettere a causa di un tumore che lo ha portato all'amputazione di una gamba. È perciò una persona che porta anche una protesi. Egli sarebbe stato fermato da più agenti, tra cui quello coinvolto anche nel caso Fakir, poiché stava andando su un monopattino senza casco e senza targa. Mentre sostanzialmente il fatto avrebbe dovuto portare a una semplice multa, e anche alcuni poliziotti lo stavano sostanzialmente invitando ad andarsene, proprio l'agente coinvolto nel caso Fakir avrebbe cominciato una serie di atti provocatori, di insulti, di pressioni, fino ad arrivare quasi al contatto fisico. Nel tentativo di scansare l'agente, Enrico avrebbe sostanzialmente allontanato le mani del poliziotto e gli sarebbe visto venire addosso fino a 9 altri agenti, in un'azione di atterramento che avrebbe portato pure alla rottura della protesi della gamba. Ora si sta attendendo le verifiche sia su questo caso sia sul caso di Abderrahim Fakir, anche rispetto alla correttezza dell'intervento dei soccorritori. Si attende inoltre, avvenuta ieri, il risultato dell'autopsia, che potrà dare risposte definitive sulla dinamica della morte dell'uomo. Allo stesso tempo, comunque, è evidente come vi sia in maniera crescente una serie di violenze, di ambiguità e di soprusi che arrivano dalle forze dell'ordine, in particolare in un ambito quasi di profilazione razziale. La formula del dava in escandescenze è la scusante per ogni tipo di intervento, mentre allo stesso tempo le misure repressive dei vari DDL sicurezza garantiscono una maggiore impunità e libertà verso le forze dell'ordine. Una situazione di tutela dei diritti dei cittadini che va tenuta sotto controllo. Passiamo ora all'economia, perché una nuova nota di lavoro pubblicata dall'Ufficio parlamentare di bilancio ha scatenato o ha riacceso un importante dibattito riguardante l'evoluzione del mercato del lavoro italiano e in particolare dei salari e del sistema fiscale del nostro paese. Infatti, secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, l'UPB, tra il 1990 e il 2026 le retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti del settore privato sarebbero diminuite in media del 6,6% in termini reali, mentre la loro distribuzione è diventata sempre più diseguale. Passiamo ora all'economia, perché una nuova nota di lavoro pubblicata dall'Ufficio parlamentare di bilancio ha scatenato o ha riacceso un importante dibattito riguardante l'evoluzione del mercato del lavoro italiano e in particolare dei salari e del sistema fiscale del nostro paese. Infatti, secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, l'UPB, tra il 1990 e il 2026 le retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti del settore privato sarebbero diminuite in media del 6,6% in termini reali, mentre la loro distribuzione è diventata sempre più diseguale. Basti pensare al fatto che mentre la fascia di popolazione con i redditi più bassi, ovvero quella definita come primo decile, ha visto crollare la propria retribuzione del 40,8%, la quota più ricca ha invece segnalato un incremento, seppur contenuto, del 3,3%. Ed è anche l'unico segmento ad aver battuto l'inflazione, pur rimanendo al di sotto della crescita del PIL nazionale. Viene inoltre segnalato come l'attività part-time sia davvero esplosa dal 90 a oggi. Se appunto nel 90 riguardava solo 4,4 lavoratori su 100, oggi coinvolge oltre 30 lavoratori su 100. L'Ufficio parlamentare di bilancio sottolinea poi come
Se nel 90 la produzione e l'attività industriale assorbiva oltre un terzo degli occupati, oltre il 35% degli occupati, oggi questa quota è scesa al 26,6%. Allo stesso tempo, invece, la maggior parte dei lavoratori si è spostata verso il settore dei servizi e del terziario, passato dal 57,4% al 70% degli occupati totali. Tuttavia, è proprio questo comparto che è caratterizzato da un'elevata presenza di contratti discontinui, mansioni meno qualificate, orari ridotti, con compensi medi molto più bassi che sono letteralmente crollati negli ultimi decenni. Se si va a vedere invece l'andamento degli stipendi reali lordi a tempo pieno nell'area OCSE, si nota come in Italia essi sono comunque diminuiti, anche se in misura minore rispetto al 6,6% accennato inizialmente, solo dell'1,6%, ma nell'area OCSE sono aumentati del 35%, negli Stati Uniti di oltre il 50%, nel Regno Unito di oltre il 48%, in Francia di oltre il 33%, in Germania quasi del 33%. È in sostanza il modello produttivo imprenditoriale italiano che si sta fondando su una continua compressione dei salari. Lo stesso UPB propone una lettura di queste dinamiche molto particolare, che dà da pensare appunto al modello su cui dopo il 90 e in particolare da Maastricht in poi si è fondata l'accumulazione in questo paese. Infatti, secondo l'UPB, a contribuire a tale perdita reale dei salari italiani ha contribuito principalmente, da una parte, la pratica di operare sulle aliquote IRPEF per far crescere un po' i salari, e dall'altra la moderazione salariale sostanzialmente, ovvero la complicità dei sindacati concertativi, corporativi, CGL, CISL e UIL nel firmare i contratti peggiori, i contratti capestro, sperando in qualche sgocciolamento economico verso i lavoratori e in generale per condurre, diciamo così, per elaborare lo sviluppo delle relazioni industriali nel paese in maniera corporativa insieme all'imprenditoria italiana. In sostanza, la denuncia che viene dall'Unione Sindacale di Base, ad esempio, è che le imprese hanno risparmiato un sacco di soldi con i salari rimasti al palo e la collettività tutta che ha pagato attraverso la riduzione delle tasse quello che avrebbero dovuto sborsare i datori di lavoro, dice appunto l'Unione Sindacale di Base. E nel fare questa denuncia rilancia la propria proposta di garantire almeno 2.000 euro netti in busta paga per tutti. Passiamo ora alla politica internazionale, che come al solito ormai da fine febbraio vede al centro l'aggressione da parte statunitense e israeliana all'Iran. Sostanzialmente il memorandum è naufragato e gli Stati Uniti hanno ricominciato, senza sostanzialmente nessuna motivazione concreta, una serie di attacchi feroci contro l'Iran. Ovviamente però questo tipo di attacchi sembrano ancora una volta senza un obiettivo strategico preciso, ma solamente un modo per mettere pressione all'Iran, pressione che però si è già visto non portare da nessuna parte. Inoltre, diversi analisti hanno sottolineato come questo tipo di raid aerei abbiano probabilmente raggiunto i propri limiti. Diversa è invece la situazione per quanto riguarda gli effetti sui mercati internazionali del ritorno alla guerra con Teheran. Infatti, il petrolio è tornato sopra i $100 al barile, mentre diesel e altri carburanti continuano a crescere con importanti effetti sui consumi e in generale sull'inflazione. Washington continua a parlare di dover fermare l'escalation atomica dell'Iran, nonostante varie indagini abbiano mostrato come non fosse in dirittura d'arrivo un ordigno atomico da parte della Repubblica Islamica, e continuano a parlare di dover garantire il passaggio attraverso Hormuz, che comunque, va ricordato, fino al 27 febbraio era gratuito e sicuro.
Non solo, gli effetti si fanno sentire anche rispetto alla tenuta interna dell'amministrazione Trump. Infatti, la maggior parte dell'opinione pubblica statunitense ormai vede crescere le ostilità verso l'aggressione all'Iran, anche in virtù dell'enorme spesa militare certificata da Exet, ovvero 37 miliardi di dollari, e parliamo appunto delle spese dirette effettive militari dichiarate dal Dipartimento della Guerra, ve ne potrebbero essere anche ben altre. C'è poi da considerare che gli attacchi iraniani continuano a essere molto precisi e dannosi per le infrastrutture militari statunitensi nel vicino Oriente e anche probabilmente a colpire, ferire e uccidere militari statunitensi, anche se per quanto riguarda la comunicazione di informazioni in merito, la Casa Bianca, Washington, è piuttosto povera di dettagli. A tutto ciò si aggiunge anche la riaccensione degli scontri tra gli Houthi e l'Arabia Saudita e gli attacchi alle petroliere saudite nel Mar Rosso. Tutto ciò sembra preludere a un inasprimento ulteriore della crisi energetica globale. Oltre a questo, Trump, il tycoon, ha anche riaperto la questione dazi. Infatti, nello stesso giorno in cui scadevano dei precedenti dazi temporanei, Trump ne ha introdotti altri tra il 10 e il 12,5% a una serie di 60 paesi, coinvolgendo anche Giappone, Corea del Sud, India, Canada, Unione Europea e Regno Unito. Questo è il risultato di un'indagine, secondo la ricostruzione del Financial Times, che però, secondo le autorità europee, non avrebbe alcun fondamento. Inoltre, ciò mostra come la questione della guerra commerciale sia tutt'altro che finita e, diciamo così, componibile attraverso gli accordi che sono stati recentemente approvati anche dall'Unione Europea. Si tratta ormai di una faglia insanabile nel mondo euroatlantico, che parla di una competizione internazionale sempre più dura e feroce, che si può risolvere solo con, diciamo così, la riduzione delle capacità di uno dei vari contendenti, di uno o più dei vari contendenti in gara. Queste nuove misure riguardano sostanzialmente il 99% del commercio stelle strisce e perciò andranno a colpire in maniera sostanziale ovviamente anche i paesi europei. Kaya Kallas, alto rappresentante per gli affari esteri di Bruxelles, ha definito una sorpresa negativa questa misura, ma appunto c'è poco da sorprendersi rispetto a delle tendenze assodate ormai da anni. Infine, un'altra notizia riguardante gli Stati Uniti e il suo ruolo in Medio Oriente è quella dell'accordo annunciato dal Dipartimento dell'Energia Stelle e Strisce con l'Arabia Saudita per lo sviluppo del nucleare civile. Si tratta di un accordo insieme storico e preoccupante. Infatti, l'obiettivo è appunto quello di sviluppare un'industria nucleare civile nel Regno Saudita, che sia sostanzialmente resa funzionante attraverso le tecnologie e una sorta di egemonia delle imprese statunitensi, un modo anche per tenere lontano le influenze di Russia e Cina. Allo stesso tempo, però, viene sottolineato come sarà previsto uno studio di 2 anni, quindi rimandando tra l'altro alla prossima amministrazione che siederà alla Casa Bianca la decisione finale, uno studio di 2 anni intorno alla necessità o meno che sia Riyadh stessa a procedere con l'arricchimento dell'uranio. Inoltre, questo tipo di accordo sembra prevedere la possibilità da parte dell'Arabia Saudita di ritrattare anche le scorie nucleari. Arricchimento dell'uranio e trattamento dei prodotti di scarto della produzione attraverso l'energia atomica sono 2 processi che, come sottolinea Reuters,
sono vie d'accesso per la costruzione di ordigni nucleari. Allo stesso tempo viene sottolineato da parte dell'International Atomic Energy Agency giovedì scorso che è a conoscenza di queste trattative tra Washington e Riyadh, ma non avrebbe ancora ricevuto alcun testo dell'accordo. Questo tipo di attività, si sa, sono tendenzialmente poste sotto la verifica e il controllo di questo organismo internazionale, tranne casi come quello israeliano in cui il paese si è rifiutato di firmare il trattato di non proliferazione delle armi atomiche e si rifiuta anche di rendere pubbliche e porre sotto controllo internazionale le proprie attività nucleari. Tutto questo insieme di eventi ha ovviamente provocato non solo preoccupazione, ma anche una sorta di denuncia di una possibile corsa al riarmo atomico di tutto il Medio Oriente. Il possesso di un'arma nucleare, anche se mai reso pubblico da parte di Israele, rappresenta sostanzialmente la sua principale, diciamo, assicurazione sulla vita ed elemento fondamentale per mantenere la sua posizione, in un certo senso, egemonica ed aggressiva in tutta la regione. La presenza dell'Iran fino ad oggi è stata sostanzialmente un deterrente. La possibilità da parte di Riyadh di procedere a un programma nucleare con risvolti anche possibilmente militari è visto da Tel Aviv come una vera e propria minaccia alla propria esistenza, e difatti Washington è subito corsa ai ripari affermando che questo programma di collaborazione nucleare si realizzerà solo nel caso in cui l'Arabia Saudita riconoscerà e normalizzerà ufficialmente le relazioni con Israele. Dunque si nota come il doppio standard rispetto alla possibilità di Riyadh o di Teheran di sviluppare un nucleare civile e allo stesso tempo il ruolo, diciamo così, di promozione delle attività nucleari nella regione e la funzione di Israele e le sue armi nucleari nel vicino Oriente siano sostanzialmente un fattore di destabilizzazione e di corsa al riarmo che prelude a un incancrenirsi ulteriore del conflitto regionale. Pericoli, appunto, che andrebbero sventati reimmaginando completamente l'architettura di sicurezza internazionale della regione e non solo. Arriviamo dunque all'ultima notizia che commenteremo oggi durante questa rassegna stampa, ovvero l'ulteriore inasprimento delle misure di sostanzialmente assedio e punizione collettiva da parte della Casa Bianca contro Cuba. Infatti ci sono in questo momento ben 3 navi ferme che non possono sostanzialmente sbarcare gli aiuti umanitari che portano all'isola. In particolare c'è la nave Galani, che si trova davanti al porto cubano di Mariel e trasporta latte in polvere per neonati, ventilatori polmonari e letti ospedalieri. L'operatore del terminal portuale di Mariel è però inserito nelle liste sanzionatorie delle autorità statunitensi e quindi la nave tituba rispetto a attraccare e sbarcare i propri beni presenti in stiva. Lo stesso vale per altre 2 navi cariche di farmaci e aiuti umanitari che stanno arrivando verso Cuba, ma si trovano bloccate in scali dell'America Latina. Molti di questi beni, appunto, arrivano dall'Europa e dalla campagna Let Cuba Breathe. Inoltre a tutto ciò si aggiungono nuove sanzioni annunciate giovedì scorso da parte del Dipartimento di Stato e dal segretario Marco Rubio. Sono state infatti estese le restrizioni sui visti nei confronti dei funzionari cubani e di rappresentanti di governo stranieri coinvolti insieme alle brigate mediche cubane all'estero. Si tratta quindi di un tentativo di colpire la diplomazia, in un certo senso sanitaria, dell'isola e le missioni di sostegno alla lotta
contro pericoli sanitari che l'Havana porta avanti da decenni. Si tratta dunque di un attacco che non riguarda solamente Cuba e il governo cubano, ma anche la tutela dei diritti, del diritto alla salute di altre migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo, verso cui Cuba porta avanti la propria solidarietà internazionale. Si tratta dunque di un attacco imperialista che mostra tutta la sua violenza e disumanità. L'Havana chiaramente ha respinto l'intento criminale e anche genocida rivolto contro la popolazione cubana, mentre Diaz-Canel ha sostenuto l'attività delle brigate mediche cubane che da oltre 6 decenni portano cura e assistenza sanitaria essenziale a milioni di persone nelle aree più vulnerabili del pianeta. Non solo, da poco è stato denunciato una nuova serie di misure di sostanzialmente proscrizione verso soggetti e organizzazioni considerate vicine a Cuba, in una spirale autoritaria pesante all'interno degli Stati Uniti, così come è stato denunciato un rapporto del Dipartimento di Stato che indica Cuba come capitale del comunismo del XXI secolo. L'ironia di questo rapporto è che nella ricostruzione della rivoluzione cubana viene sostanzialmente, diciamo così, posto come crimine di Fidel Castro e dei suoi Barbudos quello di essere diventato un punto di riferimento per i movimenti di emancipazione anticoloniale e femminile, e quindi essere sostanzialmente un esempio di lotta antiimperialista in una fase in cui l'imperialismo si mostra anche con queste sanzioni con una violenza e con uno spirito predatorio ancora più pervasivo. Detto questo, per la rassegna stampa del 25 luglio della redazione di Radio Città Aperta è tutto. Giacomo Simoncelli qui vi saluta di nuovo, vi ringrazia per averci ascoltato, vi aspettiamo col prossimo appuntamento della rassegna stampa il 1° agosto, ma per ora, come detto, è tutto e vi auguro buona giornata.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta.

Resistenti, buon sabato mattina qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. 340-197-4468, subito i contatti così non me li dimentico. Io, come di consueto, sono Fabrizio Falcioni, che apre il weekend della radio e lo chiuderà anche domani. Allora, una breve occhiata al palinsesto di questa giornata, oggi 25 luglio, giornatona oggi, eh? Allora, dopo di me fortunatamente non ci sarà in nulla, ma ci sarà la replica di Chameleon con Domenico Mitsucarrara dalle 12 alle 14. Poi ci sarà un mix di musica preparato dai ragazzi di Groovy Times, che non saranno in diretta, mentre dalle 16 alle 18 saranno in diretta come sempre gli immarcescibili Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi per Driving Saturday, e poi alle 18 ci sarà la replica di Melting Pot con Riccardo Pure Ranking. Allora, avete letto le anticipazioni? No. Allora, che cosa serviamo nella prima parte del brunch di questa mattina? Partiamo con un po' di soul, R&B, dal 1964 al 1972, non in ordine cronologico, più o meno così come mi è venuto in mente. E partiamo alla grande.

Siamo partiti con Gloria Jones e questa Tainted Love che avrete sicuramente riconosciuto, che poi è stata interpretata da un sacco di altri artisti. Usciva nel 1964. Andiamo avanti sempre su queste sonorità. 1969, Nothing But a Heartache, The Flirtations.

Nothing but a heartache, the Flirtations. Prima di andare avanti mi corre l'obbligo, beato l'obbligo che ha voglia di correre con questo caldo, suggerirvi, se vi piace quello che facciamo e quello che siamo, andate sulla nostra pagina www.radiocittaperta.it e fate una donazione, quello che vi va e quello che potete, cliccando sul pulsantone sostieni Radio Città Aperta. Potete fare una donazione via PayPal o via carta di credito e potete anche fare una donazione periodica. In più, se utilizzate Twitch, vi potete abbonare al nostro canale Twitch, e se avete Amazon Prime non pagate questo abbonamento. Allora, andiamo avanti. Lui è tuttora in attività, anche se ultimamente ha avuto qualche problemino di salute, direi a 92 anni ci può anche stare, esponente di quello che venne chiamato Blue Eyed Soul, cioè il soul bianco. Sto parlando di Frankie Valli, meglio noto appunto come Frankie Valli. In realtà lui si chiama Francesco Stephen Castelluccio, figlio di un barbiere, e barbiere anche lui all'epoca. Poi trovò fortuna nella musica. Qui lo ascoltiamo nel 1972 insieme ai suoi Four Seasons con questa The Night.

Frankie Valli and the Night con i suoi Four Seasons. Allora, andiamo avanti. 1969, lei è stata una delle più grandi voci della musica moderna, non solo secondo me. E in questo brano si cimenta nel... si cimenta nel soul, mi viene da ridere, si cimenta, perché lei qualsiasi cosa faceva le riusciva bene. Questo è un pezzo scritto da Smokey Robinson e portato al successo dai Rare Earth e soprattutto dai Temptations. Il pezzo si intitola Get Ready e lei è la immensa e unica Ella Fitzgerald.

Ed era la grande Ella Fitzgerald con Get Ready. Andiamo avanti, 1967, Shirley Ellis e questa Soul.

ed era Shirley Ellis con Soul Time. Nella metà degli anni 60 negli Stati Uniti venivano molte case discografiche come la Motown, la gloriosa Motown, scritturavano questi gruppi di vocalist femminili o dei trio o dei quartetti che avevano un discreto successo, un notevole successo discografico all'epoca, e per esempio uno di, questi gruppi erano The Marvelettes, che qui ci ascoltiamo in Destination Anywhere.

Ed erano le Marvelettes con Destination Anywhere. Allora, ancora Motown, ancora un gruppo vocale femminile nel quale militava una certa Diana Ross, non so se vi dice qualche cosa. Pezzone questo delle Supremes che cantano You Keep Me Hanging On.

Ed erano le Supremes con You Keep Me Hanging On. Lasciamo per un attimo i gruppi vocali femminili, ma ci torneremo a breve. 1968, lui è Gene Chandler, questa è There Was a Time.

E ovviamente non era Gene Chandler, perché ho semplicemente invertito i pezzi. Loro era un altro gruppo vocale femminile, The Soul Sisters, dalla Giamaica, con I Can't Stand It. Adesso There Was a Time, Gene Chandler.

Ed era Gene Chandler con questa There Was a Time. Andiamo avanti, lui voce dal timbro riconoscibilissimo dell'epoca. Sto parlando di Jackie Wilson e questa The Who Song Nobody But My Sweet Baby.

Ed era Jackie Wilson con The Who Song Nobody But My Sweet Baby. Allora, proseguiamo. Altra esponente, come quando abbiamo ascoltato prima Frankie Valli, altra esponente del Blue Eyed Soul, questa inglese che risponde al nome di Dusty Springfield, e questa è Live It Up.

Dusty Springfield con Live It Up. Allora andiamo avanti. 1971, Rosetta Hightower, questa Big Bird.

Ed era Rosetta Hightower con Big Bird. Ma se parliamo di soul anni 60-70, come facciamo a non ascoltare lui, Marvin Gaye? E questa è This Love Starved Heart, tra parentesi, This Love Starved Heart of Mine, tra parentesi, It's Killing Me, Marvin Gaye.

Ed era Marvin Gaye con This Love Starved Heart of Mine, tra parentesi, It's Killing Me. E fateli più corti sti titoli. Allora, andiamo avanti. Anche se ci vuole l'aria condizionata perché fa ancora caldo, qui c'è qualcuno che è pronto per l'amore. I'm ready for love, Martha Reeves and the Vandellas.

Martha Reeves and the Vandellas con I'm Ready for Love. Lo abbiamo nominato qualche pezzo fa come autore Smokey Robinson, qui ce lo ascoltiamo insieme ai Miracles in questa Going to a Go-Go.

Going to a Go-Go, Smokey Robinson and the Miracles. Era il 1965. Come 1965 usciva anche questa Suspicions. Loro erano The Originals.

Ed erano The Originals con questa Suspicions. Andiamo avanti, 1970, Della Reese, If It Feels Good, Do It.

Della Reese con If It Feels Good, Do It. Allora, ultimi due pezzi prima di andare alla pausa. 1967, Gladys Knight and the Pips, Just Walk in My Shoes.

Gladys Knight and the Pips, Just Walk in My Shoes. Andiamo alla pausa, ultimo pezzo di questa carrellata di musica soul anni 60-70. Non possiamo non ascoltare Stevie Wonder e questa I Wanna Make Her Love Me.

Allora, siamo tornati dalla non pausa, ma che la facciamo adesso, la pausa un minuto, con Catfish, Els Bailey e The Cinelli o Cinelli Brothers. Però siamo rimasti un po' in tema, se avete sentito, anche se questo pezzo, Better Days, è uscito una settimana fa. Adesso ci andiamo veramente alla pausa, un minuto, non andate via. Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste e proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

E siamo rientrati dalla pausa, stavolta sul serio, con questa band di base a Londra, questo settetto che si chiama The Grove, e questa era Amongst the Noise, uscita a marzo. Usciva invece 10 giorni fa il frutto della collaborazione fra Impatient, Ren e Chris Webby, questa è Bad Company.

Ed erano Impatient, Ren e Chris Webby con questa Bad Company. Sempre 10 giorni fa usciva questo singolo e si intitola Nose Dive. Loro sono Man, Woman, Chainsaw.

Allora, io oggi sono particolarmente fallace e maldestro, perché in realtà questo non era un singolo, è un pezzo che io ho scelto tratto dall'album Something Else to Give dei Man Woman Chainsaw. Ripeto, il pezzo si chiama Nosedive. Allora, loro tra l'altro sono stati nominati fra le 100 band più importanti, più notevoli, tra quelle emergenti nel 2025 dal New Musical Express, una delle riviste musicali più importanti. Andiamo avanti, usciva a marzo questo interessante album It's the Long Goodbye degli scozzesi The Twilight Sad, dal quale ho estratto questa Designed to Lose, progettato per perdere.

0: Twilight Sad con Design to Lose. Allora, andiamo avanti, andiamo a Leeds. Loro si chiamano Yard Act, uscito la scorsa settimana questo You're Gonna Need a Little Music, dal quale ci ascoltiamo questa Fiction.
1: Fiction, you cannot hide. Light that match and hit them with the truth.

Ed erano gli Yard Act con Fiction. Allora, voliamo un attimo in Canada. Usciva 2 settimane fa questo album dal titolo Fire from the Hip. E lui è Finn Wolfhard. E vi faccio ascoltare questa I'll Let You Finish.

E lui era Finn Wolfhard con questa I'll Let You Finish. Torniamo in Inghilterra, precisamente a Birmingham, dove escono con il loro album di debutto questi Overpass. L'album si intitola Elsewhere Always, uscito a giugno, e ci ascoltiamo questa I Will.

Ed erano gli Overpass con I Will. Da Birmingham ci spostiamo a Londra, dove troviamo questa band che si chiama Mary in the Junkyard, che ha fatto uscire, dopo aver fatto uscire un EP, il suo album intero di debutto, che si chiama Role Model Hermit, e dal quale ci ascoltiamo questa New Muscles, Mary in the Junkyard.

Mary in the Junkyard con questa New Muscles. Allora, andiamo avanti. Sapori, oserei dire, psichedelici si avvertono in questo album della francese Fabienne Del Sol dal titolo Indigo Red, uscito 2 settimane fa, e vi faccio ascoltare questa She Is Gone.

Ed era Fabienne Del Sol, la francese, con She Is Gone. Andiamo in California e aggiungiamo qualche vago sapore space rock. Infatti loro, non a caso immagino, si chiamano Space Moth e ci ascoltiamo questa Do We Exist?

Space Moth con Do We Exist. Voliamo in Lettonia, loro sono gli Anahit, è uscito il loro album 3 settimane fa e ci ascoltiamo questa Prashai.

0: Привет.
1: Ed erano gli Anahit con Prashai. Allora, ultimi due pezzi, andiamo a Belfast. Loro sono due ragazze, un duo nato con la musica per strada come Buskers e poi è diventata una vera e propria band. Si chiamano Dea Matrona, è uscito il loro album quest'anno, Hate That I Care, e questa è Magic Spell. Dea Matrona.

Dea Matrona da Belfast con Magic Spell. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento a domani per chi segue la radio e per l'appuntamento nel Rifugio Atomico dalle 16 alle 18, sempre qui su www.radiocittaperta.it, ma comunque vi invito a continuare ad ascoltare la nostra radio. Io vi saluto con questo singolo dei mancuniani The Latums, che si intitola Viceversa o Vice Versa. Vi ricordo che oggi è d'obbligo la pasta asciutta antifascista, e ai fascisti con abbondante Guttalax. Ciao!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Che poi quando torniamo, scusate, ma il caldo mi fa impappinare, me la prendo col caldo. E allora dicevo, quando torniamo, poi voi tornerete da noi a braccia aperte a farvi avvolgere dalla nostra musica e dalla programmazione di Radio Città Aperta. Voglio salutare la signora Annabella, che è connessa con noi, mi raccomando, al 340 1974 468, che è il numero presente sul sito della radio, quindi basta cliccare e scrivere per interagire col sottoscritto. E allora, per cominciare con il buongiorno

questa interminabile e bellissima voce di Bill Withers, compianto perché lo scorso 30 marzo sono stati 6 anni senza di lui, classe 1938, nato il 4 luglio, e ha contribuito

la storia della musica sempre più ricca e più interessante. Per chi conosce le sue canzoni, così è, e prova, può dare prova. Che quello che dico è vero, perché un sacco, Ain't No Sunshine, Lean On Me, ma ce ne sono tantissime che... Tra l'altro, come capita spesso, dice: ah, la conoscevo sta canzone, non sapevo fosse sua. Ebbene sì, sappiate che nel patrimonio musicale delle vostre conoscenze c'è anche Bee Withers, senza neanche saperlo, perché almeno una canzone la conoscete di sicuro. Bene, abbiamo ascoltato questo brano, Lovely Day, che il prossimo anno compie 50 anni, ovvero classe 1977. E mentre io parlo mi scrivono, e io vedo con piacere che il 340 1974 468 comincia a mettersi in movimento con il caro nostro Francesco Barbalace dalla lontano Rosarno, che scrive: Amitsu Withers, caro Francesco invecchiato di 47 anni ed una settimana, come va? Ebbene, e noi aspettiamo il nostro di compleanno, che come ho detto ad apertura non possiamo condividerlo perché la radio rimarrà chiusa dalle 10 alle 20, dalle 10 dal 10 al 24. Il mio compleanno sarà la settimana prima, il 17 appunto, della riapertura, e così va bene, festeggiamo tra prima e dopo, va bene così. Allora, volevo ricordare il 340 1974 468, o per chi non è molto pratico magari vuol scrivere al mio numero, io aspetto, perché c'è la signora Annabella che mi propone una musica moderna che si rifà a musica antica. Attenzione, a musica storica, stiamo parlando di un cantautore che ho proposto io qualche giorno fa, ovvero Harry Oliver, e il brano è Nobody But You. E quindi io spero che la signora Tania, la signora Annabella, io la conosco come Tania, ma la signora si chiama Annabella, e sia presente con noi per poter condividere il brano che mi ha proposto, ovvero Nobody But You di Harry Oliver, che lei paragona, lo considera come il nuovo Elvis, e andiamo a constatare se è così.

E su questo pezzo moderno dalle sonorità antiche io tornerei un po' su quel genere, però non degli anni 50, ovvero del periodo boom 50-60 di Elvis Presley, ma andiamo nel 1984, quando un gruppo che si vuole ispirare a questo genere continua a distanza di 30 anni con un pezzo che si intitola Only You. Non sono i Platters, ma sono The Flying Pickets.

Ed eccoci tornati in studio con questa grande musica e naturalmente se il punto di riferimento è Elvis Presley non lo proponiamo? Certo che lo proponiamo, ma lo proponiamo con un pezzo che a me piace molto. Uno di quei pezzi che magari non è stato molto sdoganato dalle radio, forse sì, ma non così tanto, sa, io vengo da un'altra generazione e si sentono molti più pezzi, oppure se vai a cercare la voce di Elvis Presley, altre sono le canzoni che vengono prima, quindi questa dovrebbe rispecchiare l'acronimo Radio Città Aperta RCA, Resistenza Culturale Attiva, ovvero andiamo a spingere i brani meno sdoganati, io direi, dalle radio, perché l'interesse è rendere la cultura della musica sempre più attiva. E allora, a proposito di questo, andiamo ad ascoltare Always on My Mind di Elvis Presley, dedicato a tutti coloro che sono innamorati.

0: Ed eccoci tornati in studio su Radio Città Aperta. E oggi metteremo tanta musica. Invito tutti voi a scrivere al 340-1974-468. Beh, io comunque leggo i vostri messaggi, però forse per non fare pasticci preferisco andare lisci, continuando a seguire la scaletta che avevo preparato per voi, per poi introdurre piano piano i temi e i brani che voi proponete. Come ad esempio il nostro caro Francesco ci dice che il film Mamma ho perso l'aereo ha purtroppo perso un altro personaggio, l'attrice Brenda Fricker, che era la signora delle colombe, e tra poco adesso ci facciamo venire un'idea del brano che metteremo per poterla ricordare. Ma intanto che passeremo delicatamente a questo tema un po' triste, perché purtroppo fa un po' male quando i personaggi dei film con cui siamo cresciuti, dei film della nostra infanzia o adolescenza, ecco, vengono meno, c'è un piccolo tassello che si indebolisce, diciamo. E allora noi, prima di andare a riprendere questo tema, mettiamo un po' di grinta per il buongiorno mattutino del giovedì. Allora proponiamo Tina Turner con questo pezzo straordinario fatto con suo marito, che era uno stronzo, tocca dirlo. E allora andiamo ad ascoltare questa meraviglia intitolata Proud Mary. Non è questa, ma è questa.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. There's just one thing.
2: Job down in the city.
1: You see, we'd never, ever,

Ed è questa una delle canzoni che ho potuto prendere da Mamma ho perso l'aereo per ricordare l'attrice che è venuta a mancare, suggerita dal nostro Francesco. Quindi noi seguiamo un poco i vostri suggerimenti, quello che ci proponete. Brenda Fricker è venuta a mancare ed era la signora delle colombe, la signora che dava da mangiare alle colombe. Riguardante la colonna sonora del film Mamma ho perso l'aereo, essendo un film ispirato al Natale, le canzoni sono tutte natalizie e in questo periodo i social sono pieni di persone che vanno a sentire le canzoni natalizie per rinfrescarsi dal tremendo caldo che c'è stato in questi giorni. E allora c'è una specie di refrigerio mentale andando a pensare il Natale, suggerito dalle canzoni natalizie che venivano ascoltate. Molto simpatica come iniziativa, come comicità, perché se vai a guardare nel web c'è tanta comicità che potrebbe essere definita tale o potrebbe essere spunto per crearne della nuova. Detto questo, andiamo ad ascoltare, sempre in memoria dell'attrice che è venuta a mancare, proposta dal caro Francesco, un brano che non è altro che un testo triste in uno stile musicale un po' più movimentato, apparentemente allegro, spensierato. Lui è Terry Jacks con un brano del 1974 che si intitola Season in the Sun.

E andiamo avanti con la musica, cerchiamo di riprenderci un poco perché questa è una canzone un po' triste, però quello che mi è venuto in mente per ricordare l'attrice del film Mamma ho perso l'aereo, adesso mettiamo buon umore tra di noi perché c'è una notizia. Più che notizia è un aneddoto, potrebbe sembrare interessante, questo lo scopriremo tra pochissimo.

adesso parliamo di una cantante italiana e di un cantante americano. Adesso vi spiego un po' chi è lui e chi è lei. Vi tengo un altro po' sulle spine e partiamo. Siamo alla fine degli anni 60 e il cantante italo-americano Frank Sinatra sta cercando un suo erede perché aveva intenzione di interrompere la sua carriera. Voleva chiudere le scene passando il testimone ad un personaggio italiano, non uomo bensì donna. E allora in quel periodo chi era così esplosiva? La nostra Mina Nazionale. Esplosiva Mina, e dico considerata la tigre di Cremona, la Mina Nazionale, e all'inizio accettò il cantante Frank Sinatra, provò a chiedere al padre se fosse possibile, no, non è così, allora gli propose un contratto, lei andò fino a Las Vegas per fare questa prova, per vedere, insomma, per cominciare una vita nuova. Ma una volta che è tornata in Italia si era accorta di essersi ammalata per lo stress del business americano, che era troppo caotico, e Frank Sinatra non ci credeva. Non è possibile, dice, che io do una possibilità di diventare una stella internazionale a Mina, e lei lo rifiuta. Il punto è che lei lo rifiuta perché non era nelle sue abitudini. Noi siamo italiani, siamo un altro tipo, abbiamo un altro tenore, un altro tipo, modo differente di intraprendere la carriera artistica, per quanto essa comunque stressante sia, ma quella americana è due volte di più. Al che mi viene il pensiero, no? Chissà come sarebbe stato se Mina prendeva il posto di Frank Sinatra. Comunque non l'ha preso, ma rimane sempre la nostra Mina, che non è poco per niente, e la ricordiamo oggi, la sentiamo oggi, la salutiamo da Roma con questo brano che si intitola Ancora Ancora Ancora, e quindi andiamo a sentire l'orgoglio nazionale, anche se non ha preso le redini di Frank Sinatra, che secondo me non serviva.

Ma credo proprio che non c'era il bisogno di prendere le redini di nessuno, perché comunque Mina è Mina. È vero che per essere conosciuti in tutto il mondo bisogna raggiungere diversi compromessi forse, ma noi siamo contenti del successo che la nostra Mina ha avuto anche all'estero, perché non è conosciuta soltanto in Italia. E allora andiamo avanti con qualche chicca, con qualche aneddoto. Vediamo se riesco a darvi qualche consiglio per il caldo, che qualche giorno fa veramente sembrava una vera punizione. Camminando per le strade di Roma sentivi questo caldo che era proprio cattivo. Dicevi: mamma mia, come si fa? Ma il problema principale non è durante il giorno, perché durante il giorno puoi, volente o nolente, puoi stare a casa o al lavoro, lì dove c'hai il condizionatore che ti avvolge tra le sue braccia fresche e ti dice: non ti preoccupare, rimani qui, non ti muovere da qui dove sei, perché se poco poco apri la porta di casa entra il caldo già dalla tromba della scala. Quindi la soluzione c'è, ma di notte è il problema. E allora, per evitare di dormire col condizionatore acceso tutta la notte, ci sono dei consigli che un farmacista ci dà, un farmacista nel web. Io riporto quindi i consigli che questo farmacista ci dà, e voglio comunque salutare tutti i farmacisti che ci stanno ascoltando, in particolar modo la nostra Francesca, che ci ascolta costantemente dai podcast, che va ad ascoltarsi con calma e col tempo a lei disposizione, riprendendo lì dove ci aveva lasciati, cosa che invito a tutti coloro che sono all'ascolto di fare lo stesso, perché se non aveste la possibilità di ascoltarvi in diretta, comunque c'è questa possibilità di ascoltare il podcast, cosa che già fanno tante persone, tra cui Francesca. Tornando al consiglio del farmacista, o meglio, tornando al consiglio del collega di Francesca, questo è quello che ci dice: ci sono tre consigli per dormire meglio nei confronti del caldo torrido, che speriamo non torni, che purtroppo abbiamo ancora un mese e una settimana d'estate. Quindi prima di dormire è consigliabile prendere dei cubetti di ghiaccio oppure del ghiaccio e posarlo nei polsi poco prima di andare a dormire. Naturalmente stiamo parlando per le ore notturne. Allora, prima di andare a dormire rinfreschiamo i polsi strofinando con questo ghiaccio, e poi dietro al collo un cubetto di ghiaccio, oppure insomma un qualcosa di freddo, perché questa tecnica consente di abbassare rapidamente e soprattutto a lungo termine la nostra temperatura corporea. Poi un altro consiglio è quello di mettere la federa del cuscino 2 ore prima di andare a dormire dentro il freezer, in modo che quando si dorme si ha questa sensazione di freschezza su tutta la testa, che si propagherà appunto su tutta la testa e su tutto il corpo, dalla testa parte tutto il corpo. E poi un altro consiglio che questo farmacista ci propone, che francamente io non l'ho trovato, perché io ho seguito il consiglio, sono subito andato in farmacia ma non l'ho trovato. Consiglia una bella spalmata con una crema. Allora, sono creme alla menta effetto ghiaccio. Io sono andato in Turchia, mi hanno fatto un massaggio con questa crema, con eucalipto, cose del genere, che senti una frescura così forte che per andare a dormire, anche se fuori fa caldo, c'è la possibilità addirittura di coprirsi con le lenzuola. Quindi questi sono i consigli, sperando che la canicola tremenda che è stata in questi giorni non torni. E allora noi adesso andiamo avanti con la buona musica, ed è la volta di Etta James con il brano I just want to make love to you. È una frase che mi viene difficile dire.

Brano straordinario di Etta James, conosciuta per il brano At Last, ma non solo, perché nel 1993 ha tirato fuori anche un brano che poi è stato riproposto. Stiamo parlando del 1993, anno in cui pubblica un brano che mi viene difficile, Something's Got a Hold on Me. Questo brano poi è stato riproposto nel film Burlesque, perché abbiamo un grande cast tra cui Cher, Cam Gigandet, Stanley Tucci, Kristen Bell, Julien Hugh e Christina Aguilera, che in questo film l'ha riproposta in una maniera straordinaria che fa rendere la differenza con questa interpretazione del 2010 un confronto tra Etta James e appunto la Christina Aguilera. Si dice: chi è meglio? Beh, ci sono due cose completamente diverse, ovvero quella di Christina Aguilera, che è una tecnica affinata negli anni che rende una esplosione, un'esplosività, possiamo dire, che rende giustizia al brano riproposto da Etta James qualche decennio prima, qualche ventennio prima, che però Etta James, appartenendo alla vecchia squadra, ci aveva qualcosa dentro. La tecnica c'era pure, ma non era quello che spingeva, non è quello che ha affossato le radici nella musica, nella storia della musica, ecco, sto cercando le parole, non è questo, ha affossato le radici nella storia della musica, perché c'aveva qualcosa di suo dentro, che la tecnica poi è riuscita a tirarla fuori con la tecnica, ma non è la tecnica in primis. Quindi diciamo che c'è più anima nella vecchia squadra rispetto a questa di oggi, che è tanta tecnica, bravura incredibile, però rimane sempre quel vuoto di questa indole innata che quelle della guardia, della vecchia guardia, ci avevano, probabilmente perché se la passavano un po' peggio rispetto a quelle di oggi, perché dal dolore tiri fuori, non è che necessariamente deve essere così, però la vecchia guardia, Nina Simone, Billie Holiday, Aretha Franklin, Tina Turner e tanti altri, hanno subito delle ingiustizie che poi hanno, ma tantissimi, Whitney Houston non finiscono mai, e hanno Amy Winehouse, ma smetto di pensare perché sennò la lista non finisce più, che quella sofferenza l'hanno fatta diventare musica, tirando fuori quella rabbia che è diventata arte. Ecco la descrizione, ecco la differenza tra la vecchia squadra, che poi rientra Amy Winehouse, anche se giovane, Whitney Houston e compagnia bella. Vabbè, spero di aver reso l'idea, mi sono fatto un monologo da solo, e allora adesso andiamo, perché questo monologo serviva a fare da assist a questo pezzo del 1993 riproposto nel 2010 da Christina Aguilera, che però vi faccio sentire in una maniera un po' che è una via di mezzo tra l'interpretazione di Etta James e quella della Aguilera. Stiamo tirando fuori l'interpretazione di Eva Cassidy, che, devo dire la verità, mi piace molto perché è sobria e dinamica nello stesso tempo.

0: cittaderta.it, la tua radio online.
1: La bottega del forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
2: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. È smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: una settimana, quasi un poco meno di una settimana alla fine di luglio, perché il prossimo 30 sarà il prossimo 30 luglio sarà la penultima puntata prima della chiusura della radio, perché ci riposeremo pure noi. E allora riprendiamo, abbiamo ripreso con questo bellissimo pezzo riproposto da Betty Everett, e avendo menzionato Burlesque abbiamo avuto anche Cher come interprete di questo film del 2010, e lei ha reso giustizia a questo pezzo, perché l'interpretazione di Betty Everett del 1963, sì, perché ho fatto l'associazione, nasceva Eva Cassidy che abbiamo sentito prima, e nasceva pure questo pezzo, ecco, bellissimo. Riproposto da Betty Everett, poi riproposto appunto dopo da Cher. E allora adesso passiamo a Sunny, che è questo pezzo di Bobby Ebb, proprio adesso che siamo nel cuore dell'estate e veniamo baciati dal sole, e molte volte anche di più, è proprio invasivo, ma noi ci rilassiamo sentendo questo bel pezzo estivo.
1: Sunny,

a quelli che stanno ascoltando il programma dicono: ma perché è estivo? Non risulta. Sì, perché avevo associato il sole all'estate e allora ho pensato, vabbè, in genere quando ci sono le canzoni con la neve le trasmettono d'inverno. E allora ho fatto l'associazione sole-estate. E allora andiamo a sentire un'altra canzone col sole che non è estiva, che non è estiva. È una creazione del cantautore dei Fab Four, stiamo parlando di George Harrison, che un giorno stava attraversando un periodo abbastanza buio, abbastanza duro. Si trovava a casa dell'amico Eric Clapton e quando è venuto fuori il sole ha detto: ecco, finalmente è venuto il sole, here comes the sun. Ma voglio farvi sentire non la sua interpretazione in quanto creatore del pezzo, ma voglio farvi sentire la fedele reinterpretazione dell'amatissima Nina Simone, che avevo appunto menzionato prima.

strepitosa canzone, strepitosa intera in reinterpretazione. Il nostro Francesco dice che fa venire sonno, ma prendo una battuta del nostro Francesco che scrive mettendo in mostra un film che si intitola Butch Cassidy. Dice che è la nostra Eva Cassì, per fare la battuta sull'artista che ho proposto prima, Eva Cassidy. Intanto preparo qui la musica perché sto per mollarla una. Allora, dicevamo, il nostro Francesco dice mo ne sparo un'altra, dice lui. Eva Cassidy è la trisavola di Butch Cassidy, che appunto è un film. E allora te ne sparo una io. Cappuccetto Rosso è l'antenata della famiglia del Bosco.

E sulle note di Give Me The Night, brano del 1980 di George Benson, andiamo a parlare un po' di un aneddoto che non sapevo ed è molto molto affascinante, perché dietro ci sono dei racconti da cui nasce una parola, ovvero la parola eco. Eco, che tutti quanti diciamo che è l'eco, è l'apostrofo eco, pensando fosse maschile, invece la parola eco è femminile, e adesso vi spiego perché. 3, 2, 1 e partiamo. Perché la ninfa eco è una donna, e da lì viene la parola appunto che tutti usiamo pensando fosse maschile. E allora andiamo per bene. Allora, ninfa, la ninfa eco era la migliore amica di Era. Era era la sorella e la moglie di Zeus, ed era gelosissima. Oh, che succede? Che era veramente gelosa, tanta roba, altro che siciliani. Scherzo, un saluto a tutti i siciliani, è una battuta, perché questo è quello che danno, è l'etichetta che danno ai siciliani, come ai calabresi dicono che siamo permalosi e i siciliani gelosi. Allora usciamo fuori da queste etichette, e allora torniamo a parlare, se ce la facciamo, di appunto Era, che era gelosissima ed era amica di Eco. E allora è successo che Era, essendo amica di Eco, gli disse, adesso ve la spiego per benino, cerco di prendere fiato. Allora ok, diciamo, era gelosa di brutto. Sappiamo che Zeus era uno sporcaccioncino, andava in giro, andava con tutte, ecco, per questo allora Zeus ha costretto Era a coprirlo, allora è un po' complicato, è molto complicato. Allora, Eco è amica di Zeus e anche amico di Era. Quindi Zeus chiede ad Eco di coprirlo, ma Era, quando la scopre, la punisce e gli fa ripetere le ultime lettere della parola che sente. Quindi lei, che era innamorata di Narciso, quando Narciso la vide, gli disse allora un po' vai via, e quindi presa un pochettino per strana. E allora Eco alla fine se n'è andata nei boschi, e nei boschi sarà morta lei, ma non la sua voce, che appunto ritorna quando si grida una parola. Ecco, ho sintetizzato un po' la storia, ed è questa la ragione per cui la parola eco non ha sesso maschile, ma sesso femminile. Dopo questa chicca, andiamo ad ascoltare Otis Redding con un brano che ci riporta al mare, Sitting on the Dock of the Bay, e andiamo ad ascoltarla.

Il fischio riconoscibile del brano The Dock of the Bay, diventata poi Sitting on the Dock of the Bay, ma Sitting on tra parentesi, brano che il cantautore Otis Redding, più che cantautore, il soulman Otis Redding, non è riuscito a sentire pubblicato il disco pubblicato il giorno in cui venne a mancare. Purtroppo è venuto a mancare per un incidente con l'elicottero, se non sbaglio, e il giorno in cui veniva pubblicato il suo disco, che non ha ascoltato mai, ma la generazione che è venuta dopo la sua, fino ad oggi ancora ascoltiamo questi pezzi storici, classici, che rimangono nel patrimonio della storia della musica mondiale. Adesso andiamo ad un brano un po' più fresco, un brano un po' più ritmico, e vi lascio con le mie parole, non intervengo per una decina di minuti scarsi, così almeno ascoltiamo il primo brano di un gruppo che si chiamano The Next Movement, e il brano si intitola Time, e c'ha delle sonorità simili ad I Wish, e non è solamente non è soltanto un mio parere, perché lo ha chiesto pure una ragazza a cui ho fatto sentire Time. Allora hanno detto: senti, mi metti I Wish di Stevie Wonder, e allora vi faccio sentire queste due canzoni una dietro l'altra, così vi faccio riposare le orecchie con le mie parole, che anch'io riposo non parlando. E allora buon ascolto con Time, The Next Movement, a seguito I Wish di Stevie Wonder.

0: Benvenuti in studio, qui tornati qui da Domenico Mizzu Carrara, oggi giovedì 23 luglio 2026, epoca in cui c'è l'intelligenza artificiale che prova a sostituire il calore umano, un abbraccio che prova... Eppure tutti quanti ci cascano. Io noto, e non sono il primo ad aver notato, che la maggior parte delle persone sta con gli occhi fissi nel telefonino. Ogni tanto qualcuno prova a guardarmi facendomi pensare forse che il mio sguardo è invadente, perché io mi giro e qualcuno dice: ma che fai, mi guardi? Io ti guardo perché non voglio guardare il telefonino, perché manca il contatto tra di noi. E ormai l'intelligenza artificiale entra su, qualcuno lo ha messo al posto degli attori per le pubblicità, qualcuno ci ha creato tanta musica e funziona. Spero non funziona al punto da sostituire l'essere umano. Perché vi dico questo? Perché c'è una signora che ha una chiacchiera con l'intelligenza artificiale invece di parlare con la propria nipote, come si faceva una volta. E sentiamo un poco, perché lei usa un dialetto, è una nonna del vecchio stile, una nonna che c'ha ancora questo dialetto inteso come cultura e non come ignoranza. E guardate come viene fuori un qualcosa di freddo, cioè come si percepisce il calore da una parte e almeno l'intenzione ad essere caldo come questa cara nonna, che però, appartenendo all'intelligenza artificiale, c'ha uno scarso risultato e quindi risulta freddo. E voglio farvi notare appunto questa cosa, quanto porta dolcezza e tristezza nello stesso tempo.
1: Stamattina si è raccolte le patate.
2: Che bello, complimenti per il raccolto. Le patate sono sempre... Dicevo, le patate sono sempre una bella soddisfazione da raccogliere. Come sono venute quest'anno?
1: Che la bianca e la spunta è venuta bene. E invece che la rossa non ne ha fatte poche vaghe e pure piccole, già stanno a cicciare pure in mezzo alla terra già.
2: È un vero peccato che le patate rosse non abbiano dato i risultati sperati, mentre quelle bianche sono andate bene. È strano che quelle rosse stiano già germogliando nella terra. A volte succede a causa di sbalzi di temperatura o umidità. Hai notato qualcosa di particolare nel terreno o nelle annaffiature?
1: No, ma io le patate non le annaffio proprio.
2: Ah, capisco. Allora forse il terreno è riuscito a trattenere abbastanza umidità naturalmente, favorendo la crescita di quelle bianche. Per quel che riguarda le patate rosse, magari è stata una questione di varietà o di esposizione. Hai già in mente cosa pianterai prossimamente nello spazio liberato dalle patate?
1: Sì, ci pianti i broccoli, le cime.
2: Ottima scelta. Le cime di... Stavo dicendo, le cime di rapa sono perfette per iniziare il ciclo autunnale del tuo orto. Considerando il periodo, possiamo aspettare ancora qualche settimana per la semina vera e propria. Così le piantine troveranno le temperature ideali per crescere forti. Vuoi che ti aiuti a segnare un promemoria per la semina più avanti?
1: Ma ci devo arrivare a settimana, perché me lo tengo prima davanti.

0: E mancano 21 minuti alla fine di questa puntata, di questa terz'ultima puntata prima della chiusura estiva 2026. E allora parliamo un poco di quello che noi ancora nel 2006 sicuramente dipendiamo, ovvero vediamo se riesco a... Allora, dunque, dicevo che noi abbiamo questa specie di dipendenza dal parere degli altri, dal giudizio degli altri, sì, perché in un certo qual modo noi nasciamo con questa paura, più che dipendenza forse è la paura di non essere accettati. Allora si ascolta sperando forse di ricevere un complimento, e invece poi quando il complimento non arriva uno perde un po' l'equilibrio. E parlando di opinione degli altri, c'era una storia che avevo sentito in chiesa. Questa storia parlava del giudizio. Io adesso la storia non me la ricordo, vediamo se me la ricordo dopo. Perché adesso vi metto una poesia. Niente, questa storia non me la ricordo, non avrei dovuto dirvela. Allora mettiamo questa poesia, questa filastrocca, che si intitola La nobile Ochetta. Poi intanto vedo se mi ricordo la storia che riguarda sempre non so se era la chiesa, sì. Mi sta arrivando qualcosa, ma intanto sentiamola. Questa è La nobile Ochetta.
1: Maestra, non voglio provare, chissà gli altri cosa potrebbero pensare. Un'ochetta di gran nobiltà, vestita di giallo, andò in città. Il giallo è assai appariscente, commentò presto un serpente. L'ochetta subito si cambiò, indossando una maglia color bordeaux. Il bordeaux, sarò sincera, non s'abbina alla primavera, criticò veloce una passante. L'ochetta di verde si cambiò all'istante. Il verde non è certo di moda, l'ochetta d'improvviso si inchioda. Perché s'aspetti il permesso di tutti per compiere la tua impresa, fidati, invecchierai in sala d'attesa, ci sarà sempre chi ha qualcosa da dire. Non farci caso, è ora di partire.

ed era ideale, perfetta questa canzone che parla di colori con la storia che abbiamo sentito dell'Occhetta e i colori che venivano criticati. Io ricordo quando ero piccolo, appunto, che ero in chiesa e ho fatto un po' di confusione perché mi volevo ricordare, forse ho confuso il racconto con un qualcosa di biblico, ma non era biblico, era la storia di un padre che camminava col figlio e un asinello. Allora, a un certo punto il padre fece salire il bambino sull'asinello e tutti quanti cominciavano a criticare il bambino. Ah, quel povero uomo che cammina stanco dall'età, e quel bambino egoista che sta sulla schiena di quell'asinello. Allora il padre, sentendo, fece andare giù il bambino e allora salì lui, il padre, sull'asinello, e la gente diceva: ah, questo bambino egoista, guarda qui, quel povero papà, il padre egoista che fa camminare quel bambino, poverino. E quindi hanno criticato il padre che faceva camminare il piccolo, e allora ha detto: sali pure tu. Allora tutte e due salivano sull'asinello e quella povera bestia, gli stanno rompendo la schiena. Quindi alla fine il giudizio della gente è sempre una cosa fastidiosa che ha secoli, probabilmente, perché la gente non c'è niente da fare, perché la gente non ha interesse nel capire l'esigenza degli altri, l'unica cosa è criticare. Quindi, arrivato a un certo punto, uno non ascolta più il parere degli altri. Ed è bello perché poi è venuta fuori pure una poesia, se mi ricordo, giovedì prossimo ve la porto, ed è in dialetto calabrese. Bene, adesso andiamo ad ascoltare la nostra grande Sade con questo bellissimo pezzo che mi ricorda proprio quando l'ho conosciuta questa canzone, che, come dico spesso, io conosco questa musica grazie in parte anche a Rosvita, che che fa dei dolci buonissimi, e io lavoravo in quel ristorante, e ascoltare sta musica oggi a distanza di tantissimi anni mi riporta in quel mood, in quella spensieratezza. Cioè, avevo 20 anni ed era un'altra epoca, un altro modo, era tutta una cosa che, insomma, manca. Quindi sentire questa musica mi riporta un po' in quel periodo con tutto quello che c'era intorno. E allora andiamo ad ascoltare Sade con il brano Be Your Side.

E siamo arrivati quasi alla fine. Io proporrei un penultimo brano prima di chiudere, prima di arrivare ai saluti. Allora andiamo ad ascoltare questo pezzo degli Shocking Blue che si intitola Venus. E ci

E siamo arrivati alla fine di questa puntata, giovedì 23/07/2026, sono le 11:55 ed è l'ora di salutarci. E ringrazio Francesco che da Rosarno ci ascolta sempre, ogni giovedì è puntuale. Lo ringrazio per la sua costante, per il suo costante supporto, come la nostra Francesca che ci ascolta da Roma, ascoltando però il podcast, mi fa molto molto piacere che dice, lo fa proprio con impegno, come il nostro Francesco pure. Abbiamo pure la nostra Annabella che è una nuova ascoltatrice, sperando di avere persone fedeli come Francesco e Francesca che da 6 anni mi ascoltano sempre. Io vorrei un po' di più, però vabbè, comunque sono felice di loro due. Se siete di più è meglio, con questa stessa costanza, e comunque noi diventeremo una comunità, perché noi faremo un po' cose che piacciono a tutti, perché la concezione del programma nasce con l'idea di condividere quello che può piacere a tutti. Detto questo, ringrazio loro, ringrazio tutti coloro che mi hanno ascoltato senza scrivere, tutti coloro che mi ascolteranno il podcast, e vi invito ad ascoltare la programmazione di Radio Città Aperta, che prosegue con la replica di Rosso Malpelo della puntata dello scorso 20 luglio, e condotto da Santigna Spena. Alle 14 poi arriverà il caro Fabrizio Forno con Forno One. Noi ci rivediamo giovedì 30 luglio per la penultima, quindi sempre più carichi per la penultima puntata prima delle ferie estive. Mi raccomando, diffondete il verbo, comunicate ai vostri amici che il giovedì mattina c'è un programma molto interessante, sperando che lo sia veramente per voi. E su Radio Città Aperta noi ci vediamo giovedì mattina.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La bottega del forno, il martedì.
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
1: Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
1: Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.

Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
1: Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.

Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
3: RadioCittàAperta.it, la tua radio online. RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

0: Drive in Saturday, buongiorno a tutti, sabato 25 luglio,
1: ultimo sabato.
0: Non si chiama in diretta radio, gli ospiti che devono arrivare sono pregati di mandare messaggi.
1: Dobbiamo fare un appello prima di dare...
0: In radio non si chiama mai. Allora, siamo qui, c'è la Città Aperta con Alessandro Sgritta
1: e Eugenio Stefanizzi.
0: Fino alle 18 con Drive in Saturday, prima di noi non c'era nessuno.
1: Ultimo sabato di luglio.
0: Ultimo sabato di luglio, poi faremo penso un sabato d'agosto e poi ce ne andremo in vacanza.
1: Un sabato italiano.
0: Esatto, faremo un sabato italiano ad agosto e poi spero che ce ne andremo in vacanza anche noi.
1: E ci rivediamo quando?
0: A settembre a sto punto.
1: Ah sì? Prendiamo tutto il mese?
0: Non lo so, forse c'è anche un sabato a fine agosto, adesso non mi viene in mente, forse c'è un 29 o qualcosa.
1: Vabbè, daremo comunicazione poi tramite i social, la pagina Drive in Saturday Radio Città Aperta.
0: Esatto, va bene, allora stiamo tra poco, dovremo chiamare già il primo ospite, Dario Esposito, che ci presenta il Summer Camp, il super, anzi, drum... Camp, che è questo storico, diciamo, drum summer, campo estivo, diciamo, per i batteristi.
1: Sì.
0: Poi stanno arrivando in studio il regista Berardo Carboni con l'attore Federico Rosati per il film Greta e le favole vere. E poi avremo al telefono Goffredo Chiaffredo Manno per questa prima edizione del premio, diciamo un festival, una rassegna, la Calabria omaggia Piero Ciampi con tanti artisti ospiti. E poi infine avremo una telefonata con Luigi Mantovani, che è questo autore produttore che con la collaborazione dello Zoo di Berlino ha riscoperto, ha rimasterizzato in realtà un vecchio brano del 78 che era uscito a nome Astra, che si chiama Adie. Astra sarebbero Franco Battiato e Giusto Pio,
1: sì, è Giusto Pio,
0: che hanno fatto questo brano al 78 che si chiamava Adie. Bene, allora io però la puntata la volevo aprire con un ricordo di Luigi Piergiovanni, in arte Rosy Bindi, che è un produttore che io ho conosciuto personalmente l'estate scorsa. Eravamo stati poi a casa sua all'Infernetto con anche con gli amici Rossella Seno, che poi forse chiameremo anche più tardi per Piero Ciampi, Fede Torre, altri, perché lui organizzava spesso degli eventi con la sua associazione Bog Art. Organizzava degli eventi di cantautori, musica indipendenza. Lui era un produttore discografico con la sua Interbeat, sì. Quindi una persona anche sui social abbastanza spigolosa, molto cinica. Io infatti ci avevo litigato spesso sui social, prima di conoscerlo di persona, invece poi di persona era generosissimo, veramente simpaticissimo, però ovviamente poi sui social aveva questa immagine un po' del duro cinico, perché si era costruito questa immagine, anche perché lui insomma era poliomielitico dall'età di 4 anni e viveva su una sedia a rotelle, costretto su una sedia a rotelle, quindi insomma posso immaginare che avesse anche una certa un po' rabbia nei confronti del mondo, no? Per questa sua condizione fisica. Però insomma poi ha scritto anche un libro, Storia di un disabile felice, che insomma la vive anche con abbastanza serietà questa condizione, talmente l'aveva subita quando era praticamente nato. Quindi, e tra le sue produzioni ci sono tanti artisti interessanti. Io ho trovato anche un brano dove mette insieme addirittura Fausto Rossi e Flavio Giurato, che si chiama Dogma, perché lui ha prodotto con la sua Interbeat sia Fausto Rossi che Flavio
1: Giurato.
0: Vogliamo
1: ascoltare quella?
0: Sì, perché qui canta anche lui come Rosy Bindi e li mette insieme. Non, sinceramente l'ho scoperta cercando
1: facendo
0: un po' di
1: una
0: brani
1: ricerca.
0: Per cui sì, ho trovato tanti brani a nome Rosy Bindi, però questo trio sinceramente
1: molto particolare.
0: Flavio Giurato, Fausto Rossi,
1: beh,
0: che
1: sarebbe Fausto, è una bella scoperta.
0: Insieme a lui Rosy Bindi con la Y, ovviamente Rosy,
1: sì, ovvio.
0: Che ovviamente si rifaceva la politica Rosy Bindi, ma era un nome d'arte suo. E quindi questa è Dogma, ce lo sentiamo per omaggiare Luigi Piergiovanni in arte, che è scomparso la notte tra il 22 e il 23 luglio. I funerali ci saranno lunedì
1: la
0: 27 alle 11 alla Chiesa degli Artisti. Questo è Dogma, Rosy Bindi con Fausto Rossi e Flavio Giurato.

0: mai.
1: Quando l'uomo diventerà uomo, mai, diceva Rosi Bindi. E un saluto ancora a Luigi Piergiovanni in arte Rosi Bindi, qui con Flavio Giurato e Fausto Rossi, Faustò. Bene, sì, ricordiamo che i funerali ci saranno lunedì 27 luglio alle 11 alla Chiesa degli Artisti e Piazza del Popolo. Ci saremo. Bene, adesso stiamo per chiamare Dario Esposito, appunto, che ci presenta batterista, che ci presenta questa 13ª edizione di questo super drum camp ad Arcevia, in provincia di Ancona e le Marche, con tanti artisti. Oltre ad Esposito ci saranno anche Alberto Severini e Luca Magnaterra, Enrico Contardi al basso, Lezioni Quotidiane, Masterclass, Laboratori, Jam Session, tante altre cose. Poi ce lo dirà meglio lui. C'è anche un concerto di Manu Cacciè collegato a questa edizione del Super Drum Camp. Allora, ci lo introduco con questo brano dal suo ultimo disco,
2: Ah sì.
1: My Point of View, mi pare si chiami.
2: Vero.
1: Questo è Nordic Tale, Dario Esposito, poi lo chiameremo al
2: Sì.
1: telefono. Nordic Tale, Dario Esposito.

0: E questa era Nordic Tale, Dario Esposito.
1: Un'occasione per riascoltare questo brano.
0: Era il suo disco My Point of View, giusto Dario? Pronto, ti senti?
2: Ciao
0: Dario.
2: Sì, mi sento.
0: Il disco si chiamava My Point of View, giusto?
2: Dal disco My Point of View, esatto. Il primo brano di apertura, Nordic Tale, esatto. Che dopo questo caldo che ha fatto questi
0: giorni, lo vorremmo tanto il vento nordico.
2: Un augurale, speriamo.
0: E lì nelle Marche come si sta? Freschi rispetto a Roma?
2: Meglio, oggi sì, dice, pare decisamente più freschi, mi hanno detto. Speriamo di poter fare un drum camp tra due settimane ormai, insomma, tra una settimana quasi.
0: Sì, ricordiamo dal 3 al 7 agosto ad Arcevia, no? In provincia di Ancona, che è questo borgo, immagino, molto molto bello, anche insomma dal punto di vista architettonico, diciamo, storico.
2: Dichiarato ufficialmente uno dei borghi più belli d'Italia 2 anni fa.
0: Quindi insomma c'ha anche il suo perché dal punto di vista paesaggistico venire lì ad Arcevia.
2: È un borgo medievale stupendo, pieno di cultura, che questo offre un mix di esperienze veramente unico, devo dire, per quello che stiamo organizzando, che appunto è un si chiama Super Drum Camp ed è una masterclass intensiva di 5 giorni dedicata alla batteria, su, diciamo, un percorso che abbraccerà diversi stili musicali e per gli allievi, tra l'altro, di tutti i livelli.
0: Ho visto che quest'anno c'è anche una, diciamo, particolare partecipazione di artisti internazionali, diciamo, si allarga un po' anche lo spettro, se vogliamo, no?
2: Sì, devo dire, andando bene, perché intanto da parecchio accoglie intanto allievi da diverse provenienze da tutta Italia, poi già dall'anno scorso è cresciuto molto come evento, prendendo diversi ospiti, e quest'anno alcuni degli ospiti saranno internazionali, tra cui c'è Rodney Barreto, che è uno dei batteristi cubani più forti al mondo, ci sarà Tito Galvani con la sua masterclass invece sui linguaggi contemporanei, R&B, drumming, drum and bass, e ci sarò anch'io poi con la mia clinica, appunto, di My Point of View, dove porterò i brani dell'album per offrire anche una musica contaminata, diciamo, e più tante altre lezioni di masterclass in parallelo.
0: Bene, sì, ho letto appunto che oltre a te, ovviamente, gli altri docenti, Alberto Severini, Luca Magnaterra, Enrico Contardi al basso, lezioni quotidiane, appunto, masterclass, eccetera, c'è anche un collegamento col concerto di Manu Caccè, insomma, famosissimo batterista, sì. A Fano, se non sbaglio, il 9 agosto si farà questo concerto.
2: Sì, il grande Manu Caccè, che abbiamo avuto modo di apprezzare con Sting, Peter Gabriel e con i suoi progetti solisti, sarà ospite in una formazione che andremo a vedere il 4 sera in gemellaggio con Corinaldo Jazz Festival.
0: Ah, ok, quindi è il 4, no? Invece questa cosa di Fano è il 9 agosto, ma è un'altra cosa, questa saranno Fano.
2: A Fano abbiamo un altro gemellaggio con la batteria di Fano, che è questo museo, uno dei pochissimi in Italia che offre uno spettro di batterie vintage da provare. Le metterà tutte a disposizione per 50 batteristi che suoneranno contemporaneamente in piazza, e devo dire, i miei allievi, come ogni anno, avranno un posto privilegiato in prima fila, ed è una esperienza molto bella anche quella.
0: Sì, quindi sono due giornate separate, appunto, non avevo capito bene questa cosa di Manu Caccè, che non è il 9 agosto ma il 4. Quindi...
2: Il 4, abbiamo due gemellaggi, appunto, con Corinaldo Jazz Festival e con Fano, la manifestazione si chiama Saranno Fanesi, organizzata dal Museo della Batteria e dalle Carboni, che ringrazio e saluto.
0: Bene, allora ricordiamo che sto facendo un po' di casino. Guarda.
1: Vabbè.
0: Sono rimasti ancora dei posti disponibili. Le informazioni potete averle sul sito dariesposito.com.
2: Esatto, sì, siamo quasi al completo, però ci sono 22 posti disponibili per batteristi, insomma, desiderosi di vedere la batteria sotto altre angolazioni, insomma. E appunto sul mio sito www.dariesposito.com, nella pagina lezioni, per trovare tutte le informazioni sull'iscrizione e sul programma completo.
0: Beh, allora non so, Dario, se hai qualche altra insomma informazione da darci. Io appunto non so se abbiamo detto tutto di questo Super Drum Camp 2026, insomma, tu curi la direzione artistica, ovviamente.
1: Ormai tredicesima edizione, sì, dicevamo, quindi una certa tradizione.
2: Probabilmente è stato il primo drum camp a essere stato fatto in Italia, o quantomeno il primo a essere chiamato drum camp.
1: Vero e proprio.
2: E sono felice che ci siano molti allievi da tutta Italia che vengono a studiare con me, però chiaramente negli anni, essendo cresciuta la cosa, ho pensato bene di offrire un'esperienza dove, oltre a studiare con me, possano studiare in parallelo con Alberto Severini, Luca Magnaterra, altri insegnanti, più avere delle esperienze speciali come quelle elencate precedentemente. Per cui, insomma, penso di che possa essere un'offerta didattica molto valida, a un costo anzi davvero competitivo, e poi tra l'altro ecco, ci sono tantissimi sponsor, abbiamo Ludwig Drums, Pice, Recreate, Simpad, SC Electronics, che offrono tra l'altro come dei premi veri e propri per un contest finale che vede i ragazzi appunto ricevere appunto un attestato di frequenza con un premio dato dagli sponsor più diploma ufficiale firmato dal comune d'Arcei a fine corso.
0: Bene, allora guarda, io a questo punto, per chiudere il cerchio, ti saluterei con The Circle of Life, che ne dici, con questo brano che chiude il tuo disco, non lo so se
2: o è altro. Sì. No, guarda, se... oppure puoi mettere tipo On The Go, più
0: On The Go, dai, la chiudiamo con On The Go, dai, è una scelta, dai. No, ma in effetti è proprio, sai che casualmente On The Go è in sottofondo adesso, quindi sì, era solo tenuta bassa, però c'avevamo On The Go in sottofondo, chiudiamo, dai, così allora On The Go, dai, hai ragione, sì, no, infatti, perché era, volevo fare il primo e l'ultimo, ma questa è una scelta meno scontata. Allora, On The Go, da Resposti, ricordiamo dal 3 al 7 agosto, appunto, ad Arcevia, la 13esima edizione del Drums Super Drum Camp. Grazie ancora, Dario, e go, Johnny, go, On The Go, grazie.
1: Ciao, Dario, ciao.

0: E questo era On The Go, Dario Esposito. Salutiamo ancora Dario. Adesso sono qua nei nostri studi Berardo Carboni e Federico Rosati. Adesso proviamo a metterli in audio perché purtroppo il video oggi, la telecamera dell'acquario, non funziona. Noi siamo settati su acquario,
1: Noi siamo su acquario.
0: ci vediamo noi. Ragazzi, mi sentite?
2: Io ti sento forte e chiaro.
0: Allora, molto dire che
2: dispiaciuto.
0: Il pubblico immaginerà le vostre facce. Poi, se no, volete anche venire qua a fare un saluto. Poi, dopo ci faremo tante foto insieme in modo che per il podcast poi rimarranno le foto almeno di questa. Perché purtroppo non so perché. Siamo entrati oggi e abbiamo visto che l'acquario, probabilmente eravamo noi dello studio.
1: Sì.
0: E lo studio è nero, quindi ci sono invertite le telecamere. Non c'è più la telecamera nell'acquario.
1: È vero.
0: È una cosa che ci è successa solo. Cioè, sabato scorso funzionava. Quindi
1: è vero.
0: Non sappiamo cosa. Come scusarci, questa è la locandina del film Greta e le favole vere che presentate qua, la facciamo vedere in camera. Greta e le favole vere, che poi ho letto ovviamente è ispirata a Greta Thunberg, quindi è una favola, è una storia vera in quel senso, no? Giusto, Berardo?
3: In quel senso
0: parla un po' più vicino al microfono, abbassatelo un po', come
1: abbassa un po' il microfono, perfetto,
0: senza fare troppi.
3: La storia del film è la storia di una ragazzina che si ispira a Greta Thunberg, conosce, diciamo, le imprese di Greta Thunberg e quindi comincia anche lei a fare azioni da attivista climatica.
0: Beh, questa cosa, insomma, è una bella idea, devo dire che insomma, non, che io sappia, non erano mai stati fatti film ispirati a Greta, poi non lo so, magari fossi documentari, altre cose. Non
3: documentari, so. Ma questo poi è proprio un film per bambini,
0: esatto.
3: La sua particolarità è proprio che è un film adatto a tutti, secondo me, ma con un focus particolare sulle giovanissime generazioni, 8-12 anni, quindi si propone anche di avere un lato formativo, per questo è anche una favola. Tra l'altro è supportato da più animazioni, ci sono animazioni di diverso tipo nel film, proprio perché la favola ha in sé la possibilità di trasmettere dei contenuti valoriali, se vuoi anche morali, netti, non soggetti a dubbi, manichei, mi verrebbe da dire.
0: Insomma, avete le idee chiare, o siete d'accordo con questo film, lo si ama o lo si odia, un po' in quel senso, dice manichei, cioè uno
3: nel senso che porta avanti dei contenuti molto netti. E come peraltro fa anche Greta, in quel senso forse la cosa in cui più assomiglia a, diciamo, ai famosi discorsi di Greta e non è e non no, che non possono, nel senso che su cui non c'è contraddittorio, non c'è adesso noi veniamo da un secolo in cui tutto può essere, più di un secolo in cui tutto è sempre possibile, dire tutto il contrario di tutto. In questo film sono posizioni chiare, nette, punto e basta.
0: Vabbè, prendere o lasciare, poi lo vedremo.
1: C'è confronto.
0: Lo vedremo presto. Siete stati appena adesso, se non sbaglio, un'anteprima, è stato al Giffoni Film Festival. Ha avuto anche un premio già del pubblico. Federico Maratea, com'è il premio?
2: Al Marateale, premio del pubblico. Lo sai, volevo ringraziarti perché tu ci porti sempre bene. Ora ci domandavamo io e Barry se, no, nel senso, se noi abbiamo presentato tutto qui da te, abbiamo stato Shooting, abbiamo stato Utopia. No,
0: Berardo, tu non sei ancora diventato famoso, però io a Berardo sicuramente porto ancora bene.
2: Berardo è famosissimo, ma è normale. Ma
0: tu ancora non sei Robert De Niro.
1: Comunque, Federico, ti posso confermare, diciamo, sono 2 anni che sono in trasmissione con
0: portiamo bene anche ad altre cose,
1: no anche a tanti altri autori,
0: gente che
1: tiene
0: e vince arti, festival, concorsi indipendenti, cose.
2: Ma siete straordinari. Sì,
0: beh, Lucio Corsi l'abbiamo intervistato nel 2020,
2: certo, me lo ricordo,
0: nel 2020,
2: io lo conosco grazie a te,
0: Io ho detto ma lo prendi il treno domani che è chiuso, tutto chiuso, sì, mi fanno ancora partita a Milano.
1: Pigi ha appena vinto
0: la targa Tenco,
1: ma anche insomma, tanti artisti che veramente all'esordio tutti.
0: Dai, prima o poi un Davide Di Donatello forse ce la farai pure tu.
2: Prima o poi arriva.
0: Senti, a parte
1: porta bene,
0: ti volevo introdurre questa canzone, tu mi hai mandato gentilmente proprio stamattina, perché che non è ancora stata mai sentita da nessuno,
2: mai.
0: Sotto tutte le stelle, che è un duetto fra te e Petra
2: Frida.
0: La chiamo Petra,
1: no, è stata un lapsus,
0: è la figlia di Petra Frida Bollani,
1: ne parlavamo a microfoni spenti, è stato solo un lapsus,
0: no certo. Frida Bollani, che tra l'altro io ho visto con le All Star del papà Stefano Bollani a Umbria Jazz da poco. Lei fa parte insieme a tutti questi registi, Paolo Fresu, Enrico Rava. Devo dire che è veramente, cioè, non è che Ungi vabbè, sta lì perché la fine, ma è veramente è un talento pazzesco.
2: Assolutamente no, è un angelo. Una
0: e poi
2: voce...
0: soprattutto c'ha una capacità di spaziare, fa la voce lirica, la voce rock, suona,
1: sperimenta.
0: Fa tutto, cioè una, ha delle potenzialità enormi.
2: Ma vogliamo dire di chi è questa canzone? Perché
0: dopo
2: succede sempre che uno non dice.
0: Me l'hai detto, io l'ho scoperto stamattina, ma lo potevi dire prima.
2: Ma guarda, questa è una cosa molto bella.
0: Quindi il testo è musica di il nostro amico cantautore.
2: Sì, le parole le abbiamo un po' rivisitate io e il maestro Carboni, ma la cosa bella è che sai che l'amicizia che ci lega sia a me e Alessio che
0: nominiamolo Alessio Bonomo, che forse Bonomo, non hanno capito,
2: è la trentennale amicizia con Berardo. No, serviva un piccolo siparietto, vado veloce, serviva una canzone e allora Berardo mi dice: senti Fede, canzoni di Natale, una canzone di Natale. Io ho tanti amici cantautori, no, tu lo sai, ne conosco tantissimi, senza fare i nomi, se dopo si incelosiscono l'uno con l'altro. Allora pensando gliene ho proposti un paio, poi a un certo punto ho detto: ma scusa, vediamo Bonomo, perché sai, sempre Alessio è sempre un po' nell'ombra, quindi lo chiamo, gli faccio: Alessio, che per caso hai una canzone di Natale? Eh sì, dovrei avere una canzone di Natale. Come? Così me lo dici su. La cosa è assurda, che non neanche, ma che hai una dovrei avere una canzone.
1: Non è per caso.
2: Sì, ci sono, tu lo sai bene.
0: Perché il film è ambientato a Natale, anche se uscita ad agosto, insomma, poi si spera che vada avanti fino a magari.
2: Sì, poi sarà comunque su Sky, correggimi se sbaglio, Berardo.
0: Uscirà sotto Natale, sotto magari. Natale.
1: Vabbè, nella tradizione napoletana credo che sia obbligo a tutti avere una canzone di Natale nel
2: tutti
1: cassetto.
2: Ce la devono avere. De Filippo c'aveva gli spettacoli tascabili, adesso c'ha le canzoni.
0: Quindi Natale in casa Bonomo.
2: La
0: facciamo ascoltare sotto tutte le stelle. Allora cantano appunto Frida Bollani Magoni e Federico Rosati. C'è qualcosa sotto qua che non deve essere ascoltato, un attimo. Forse era già partita la canzone? No. Sì, era già partita, ecco l'errore.
1: Era già partita.
0: Ok, adesso la rimettiamo dall'inizio. Allora, sotto tutte le stelle.

0: Sotto tutte le stelle.
1: Fede, hai detto una cosa bellissima, mi ricollego a una voce d'angelo proprio.
2: È incredibile.
1: Sì, un angelo.
0: E la voce maschile è la tua in questo momento.
2: Sì, mi ricollego invece a quello che tu adesso, faccio prima andare a Sanremo in Italia che a vincere un David, mi sa.
1: Ah, guarda, io ci farei un pensiero. No, pensaci davvero, non problema, è una battuta.
0: Il problema è sempre quello, no? Perché per andare a Sanremo bisogna essere o già big o portati da qualcuno. Se uno ormai è diversamente giovane...
2: Certo.
0: Non è facile, ci ricordiamo tutti Alessio Bonomo del 2000 con la
2: mamma
0: croce.
2: Mia.
1: Però Frida sarebbe una bella vederla.
0: Frida, insomma, sta diventando già big.
1: Vederla a Sanremo.
0: Poi è giovanissima,
1: Sarebbe fantastico.
0: Ah no, certo, magari andassi con Frida a Sanremo. Se ti ci porta lei.
2: Sarebbe bello. Sì.
1: Fateci un pensiero. Guarda, Driving Saturday ti lancia questa.
0: Ormai questa non si può portare perché è già stata pubblicata. È già stata... No, poi si sentirà col film. No?
2: Sì, sì.
0: Ed è una canzone che quando. Cioè, ha un momento centrale, titoli di coda, quando di testa. Quando
2: parla il maestro.
0: Quando si può sentire questa canzone?
3: Ma diciamo che tutto il personaggio che interpreta Federico, Michè, è collegato a questa canzone, perché lui per tutto il film cerca di scrivere questa canzone, e all'inizio è come solo una musa che appunto è cantata solo da Frida, e poi a mano lui la scrive, cerca le battute giuste, e ci sono anche dei momenti comici perché si chiede lui, il personaggio di Federico, è
2: ispirato.
3: È ispirato da chi, Federico?
2: Ma guarda, il mio personaggio è ispirato, il mio personaggio è un po' un pazzo, perché nel senso che ti racconto un po' la backstory che abbiamo pensato io e Barry. Cioè, è un personaggio che va via da Moscufo, che è un piccolo paese dell'Abruzzo, è come se avesse fallito con un X Factor, con una cosa del genere, e torna, va a Roma a casa dei cugini da Raul Bova e dalla nipotina.
0: Sì, ricordiamo gli attori, appunto, non amo, sì. Sara Sorociocca, che fa praticamente
2: mia nipote.
0: Ah, ecco. Sara Ciocca si fa Greta, poi sì. C'era Albova, Donatella Finocchiaro, Sabina Impacciatore,
2: Marco
0: Peric, Mattia Caraci, Federico Cesari, Demetra Bellini,
2: Roberta Palumbo.
0: Insomma, siamo... Federico Rosati.
2: E quindi che fa? Arriva a casa dei cugini e cerca l'ispirazione di questa. Però nel frattempo è anche mezzo innamorato della babysitter di Greta. Quindi lui ha un ruolo un po' chiave, nel senso che da una parte cerca l'ispirazione, da una parte tenta di innamorarsi di questa. E poi, qui facciamo un piccolo spoiler, che sarà lui il motore che metterà un po' nei guai, diciamo, la famiglia, perché per ripicca fa una cosa. Cosa che non dovrebbe fare. Per riparare, invece, poi sarà, diciamo, d'aiuto e da mentore per la nipotina. Gli aprirà gli occhi sul senso della vita. Con una frase sibillina molto bella che ha scritto Berardo. L'ha scritta Capitan Harlock, però insomma, l'abbiamo citata. E alla fine, nei titoli di coda, diciamo che lui troverà praticamente le parole e scriverà questa canzone che il pubblico ascolterà con me, Frida Bollani.
0: Quindi insomma è un po' un filo conduttore per tutto il film. Questo adesso c'era anche un piccolo estratto cantato da Frida che magari tengo in sottofondo, però era solo una parte vocale di Frida questa. E, che vuol dire? Anche la sceneggiatura è di Fabio Diranno e la moglie, lo vogliamo ricordare, del Milano 84, io lo conosco come musicista, è anche sceneggiatore.
1: L'ho visto tante volte.
3: È di tutti e tre. Cioè,
0: ha scritta con te, scusa, sì, con Berardo.
3: È scritta con me, con Valeria Giasi e Fabio Diranno. Sì,
0: sì, sì, no, scusa.
3: Ti è venuto a trovare qui con Milano 84?
0: Sì, sì, esatto, lo conosco.
1: Varie volte.
0: Mi aveva detto questa cosa, io non lo sapevo, appunto, quindi volevo solo ricordare che insomma la sceneggiatura è scritta da te insieme a Berardo.
2: Grandioso musicista. Anche Fabio?
1: Sì, sì, noi l'abbiamo avuto in trasmissione varie volte.
0: Specializzato in anni 80. Penso ci sia ascoltando, sapeva della vostra presenza qui oggi.
1: Beh, è una presenza familiare in Driving
0: Saturday. Sì, l'abbiamo visto
1: tante volte.
0: L'abbiamo visto tante volte.
1: Quindi è bello questo, come dire, incontrarsi di personaggi artisti che comunque in Driving Saturday in qualche modo ritorna.
0: A una festa di Radio Città Aperta, forse con un nuovo progetto di Modì, mi pare una cosa. O era, c'era anche Modì, non mi ricordo. Comunque ha partecipato a una festa dove
1: anche,
0: era.
1: Certo.
0: Sì. Bene, allora ricordiamo un po', parliamo ancora un po' della trama di questo film, che possiamo dire una fiaba animata, come lo possiamo chiamare, appunto ispirata a Greta Thunberg, che si parla anche è ambientato anche in Norvegia, se non sbaglio.
3: Sì,
0: Quindi si parte dall'Abruzzo e si arriva fino in Norvegia?
3: No, in Abruzzo non c'è nulla.
0: No, non c'è niente. È solo il ragazzo di...
3: Si parte da Via Margutta. Ah, Via Margutta. In Abruzzo l'abruzzese Michè...
0: Ah, era lui che era nato.
3: Abita Via Margutta a casa del, del cugino Ralbova. E diciamo, è l'unico elemento di abruzzesità di questo film.
0: Che anche tu sei abruzzese, diciamo, oltre a Federico.
3: Io sono visceralmente abruzzese, ma in questo caso il film... è tutto ambientato
0: tra Roma,
3: Roma e la Norvegia.
0: Anche se Greta è svedese, se non sbaglio, no?
3: Sì, ma loro
0: non avete voluto
3: nella missione, certo. No, ma Greta è più volte spudoratamente citata nel film, però in questo caso la missione che loro fanno è verso il circolo polare artico,
1: okay.
3: Per riportare a casa questo orso, ed è in Norvegia, non in Svezia.
0: Appunto Sauro è il ragazzino che ospitano.
3: Mattia Geraci è uno straordinario interprete, mm-hmm. Adesso studia medicina, spero che continui a fare l'attore perché è davvero bravo.
2: Veramente bravissimo.
0: E poi insomma ci sono tanti altri attori, conosco pure Demetra Bellina, anche una cantante che abbiamo intervistato, se non sbaglio, certo, fa anche l'attrice, fa sia la cantante che l'attrice. Poi appunto Sabrina Impacciatore, che ormai ha avuto un successo all'estero con quelle serie americane, no? Pazzesco.
3: Lei fa la cattiva, una cattiva perfida, la Cordelia Lemon, bracconiera.
0: Che l'ho vista di recente a un concerto a Roma di Danny Elfman, con l'autore delle musiche di Tim Burton. Stava davanti a me Sabrina Impacciatore, l'ho riconosciuta. E poi ovviamente la grandissima Donatella Finocchiaro, anche lei attrice, insomma, che spazia tra... dai registri comico, drammatico. E quindi la prima assoluta, se non sbaglio, sarà, cioè la prima romana sarà il 27,
3: sarà,
0: no?
3: Sarà 27, esatto. Abbiamo fatto fino adesso due feste, siamo stati prima al Giffoni e poi al Marateale, che appunto abbiamo vinto questo premio, e adesso il 27 a Roma, poi prosegue questo circuito delle anteprime e poi il film esce in sala il 6 agosto.
0: Quindi insomma un'uscita anche abbastanza insolita per un film, no? Ad agosto in genere escono queste cose tipo, come diceva Harry, pioggia di sangue.
3: Uscivano,
0: una favola così delicata e poetica. Diciamo, non è...
3: i tempi sono un po' cambiati, quest'anno i due film più importanti dell'anno, cioè Odyssey e Spider-Man.
0: È vero, è appena uscito Nolan, quindi insomma...
2: No, cioè adesso esce anche Spider-Man.
0: Ah ecco, non lo sapevo.
3: Un tempo era così.
0: Era così, però, come dire, il film di Nanni Moretti.
3: Da qualche anno, insomma, Barbie o...
0: Per anni uscirono tutte e due ad agosto proprio.
3: Adesso è
0: ma com'è che è cambiata questa cosa?
1: Però, cioè, però la favola di Natale che esce ad agosto c'è sempre stata. Io ricordo anche le telenovela, che diciamo sono sempre così distopiche, nel senso che ad agosto girano scene natalizie e viceversa.
2: Sì,
3: nel nostro caso, diciamo, c'è un motivo pragmatico, produttivo, perché il film è anche di Sky e loro giustamente, certo, poi lo vogliono sulle... E poi c'è anche un motivo, secondo me, a me non dispiace intanto perché il cinema d'estate costa molto meno, quindi speriamo che appunto possa avere molto maggior accesso, costa la metà. E poi secondo me un film del genere, che comunque sì, ha la forma della fiaba ed è per i bambini, però ha un contenuto bello insomma,
0: politicamente impegnato, politicamente, diciamo,
3: forte. E secondo me questo contenuto viene ben più valorizzato d'estate, mentre moriamo di caldo e ce lo ricordiamo bene cosa sta succedendo, perché purtroppo
0: il cambiamento climatico
3: si scorda le cose, quindi se le cose non sono qui adesso si dimenticano, quindi adesso con questo caldo,
0: quindi consigliate comunque fortemente di vederlo in sala al fresco di una bella sala, certo, piuttosto che aspettare l'uscita televisiva,
3: il fatto diciamo
0: climatico proprio,
3: che ti fa bene alla salute perché è fresco. Ma poi credo che anche il parlarne, cioè la forza che questo film può trasmettere con questo caldo è più evidente.
1: È più evidente,
0: certo, proprio il contrasto col caldo che c'è fuori. E il film, che immagino sia invece magari piuttosto come clima, diciamo, più invernale, perché c'è, cioè, la Norvegia, cioè nel film magari fa meno...
3: Va verso il freddo, in sia comunque a Roma, però poi insomma si finisce negli acciai.
0: Sì, no, appunto è un film che magari uno si vede volentieri, ecco, sognando il fresco del...
2: C'è un orso polare che si aggira durante tutto il film. Quindi...
0: Sì, anche nella locandina è piuttosto invernale. Vede un... Se non sbaglio, davanti al Parlamento, cioè siete tutti messi...
3: Eh beh, non a caso, quel Parlamento...
0: Perché... Con l'orso bianco in Parlamento è fantastico. Sì.
3: Eh sì, è un po' è la base della storia, no? Perché anche le avventure di... Io le chiamo avventure perché lo sono di fatto, anche se sono per fortuna super reali, di Greta Thunberg iniziano davanti al Parlamento, no? Al Parlamento svedese.
0: Ah, certo.
3: E questa nostra Greta decide anche lei di andare davanti al Parlamento.
0: Senti, io avevo ricevuto tra le richieste di Federico delle canzoni da poter abbinare al film. In realtà, in particolare c'era una di John Williams da E.T., Far From Home, però vedo che dura 6 minuti e 47, quindi magari possiamo pure fare sentire un...
3: Sì, lascia, anche perché è una canzone molto...
0: No, infatti, sennò poi ormai la lasciamo un po' in sottofondo dopo. Sì, sì. Perché tu, praticamente, questo film lo consideri una specie di E.T., così avevo capito.
3: Beh, diciamo, non è che lo consideri una specie di E.T., però lo considero... sicuramente è un grandissimo...
0: Per bambini, quel senso.
3: Modello di riferimento, non solo perché è per bambini, perché diciamo e ti ha segnato molto la mia
0: esatto formazione. Perché piaceva a noi da quando eravamo bambini, in quel senso.
3: Se pensi, insomma, ti la storia di un'amicizia, di un salvare un personaggio, un alieno, è un po' uno, lo superare un po' un alieno a Roma. E quindi ci sono varie affinità.
2: Beh, poi è il tuo film preferito, no?
0: Veramente in assoluto proprio.
2: Beh, tra i preferiti.
3: Non saprei dire se è il mio film preferito, ma è sicuramente il primo film, diciamo, io l'ho visto, cioè, avrò avuto 8 anni ed è la prima cosa che ho fatto da solo, quindi sicuramente è stato il mio primo film preferito.
0: Certo, sicuramente quando eravamo piccoli tutti quanti amavamo molto E.T. Allora, sentiamoci un attimo Far From Home.

0: Lasciamo in sottofondo Far From Home e T Alone. Allora, ricordiamo il messaggio principale del film, che praticamente, come tutte le favole, leggo, sono una cosa molto seria. Quindi, insomma, anche durante la conferenza stampa che avete fatto, penso al Giffoni, avete sottolineato questo aspetto, che nessuno è troppo piccolo per contribuire a cambiare il mondo. Insomma, questo possiamo dire che insomma, che il messaggio deve partire dai giovani e deve
1: Questa
0: arrivare.
1: è una citazione proprio quasi testuale, come l'hai letta tu, di Greta Thunberg, che nel suo libro più famoso apriva proprio così: la nostra casa in fiamme, nessuno è troppo piccolo per fare la differenza.
0: Esatto, quindi insomma, appunto, questa favola può contribuire, insomma, a lanciare un messaggio importante, una favola moderna, però insomma, può avere molto da dire anche per gli adulti, insomma, può contribuire a salvare, se non il mondo, insomma, almeno il clima,
1: Ma intanto noi
0: l'ambiente, i
1: stessi,
0: boschi.
1: secondo me, intanto noi stessi,
0: Noi
1: cioè
0: stessi,
1: nel
0: ovviamente.
1: senso che al di là del fresco del cinema, secondo me questo film ti riepacifica col lato più
2: Sì.
1: migliore di ciascuno di noi. Quindi intanto per salvare il mondo, intanto dobbiamo salvare noi stessi da tutto il
0: Esatto.
1: brutto che ci circonda.
0: Sappiamo che purtroppo, insomma, la musica e il cinema e tutta l'arte in generale, per quanto siano potenti e bellissime, in tanti secoli non sono riuscite a salvare il mondo. Però, insomma, sicuramente però
2: Beh,
0: possono
2: no,
0: contribuire
2: però,
0: alla
1: ma
0: nostra
1: insomma,
0: felicità.
1: dai,
0: No,
1: secondo
0: ancora.
1: me io nutro grosse speranze. Se non ci fossero l'arte, il cinema, la
0: No, ma
1: musica.
0: infatti, cioè, sicuramente rendono migliore la vita, poi sì, non fermano le guerre.
1: Ma
0: Cioè,
2: le
0: non
2: rallentano, non lo
0: ci sono
2: so.
0: riusciti John Lennon e Bob Dylan, forse non lo so, sarà difficile che ci riusciremo noi a fermare le guerre, però
1: Ma tutte le rivoluzioni sono prima una rivoluzione culturale, quindi da qualche parte bisogna partire ed
0: sicuramente sono
1: entro
0: utili, su quello non c'è dubbio,
1: la.
0: perché comunque ci migliorano la vita, sennò parleremo solo di guerre e di brutture. Invece, meno male che c'è l'arte, che c'è il cinema, c'è la musica, su quello siamo d'accordo, insomma. Poi, se riuscirete anche a cambiare il mondo con questo film, cioè, ce lo
1: Beh,
0: auguriamo tutti.
1: è una goccia nel mare, mentre con
0: Certo,
1: tante
0: certo.
1: gocce il mondo cambia.
0: Però insomma, mi sembra veramente un bel messaggio, un bel insegnamento che può trasmettere, insomma, almeno alimentare la speranza, ecco, che il mondo possa cambiare. Credere nelle cose impossibili, questo leggo, che è la convinzione da cui nasce il film. Bisogna credere nelle cose impossibili, se no, se uno crede che niente è possibile, non si comincia mai.
2: Beh, la storia dell'uomo penso che è stata una sfida verso l'impossibile, no? Chi avrebbe mai pensato che oggi trasmettiamo in radio oppure facciamo con i telefonini, andiamo sulla Luna per dire tante
3: O
2: cose?
3: che avessimo inventato il fuoco,
2: Infatti, siamo partiti dal
0: dalla pietra
3: basso.
0: focaia.
3: Beh, certo, fino ad arrivare ai baffi di Stefanito. Chi l'avrebbe mai
0: E
3: detto?
0: siamo
3: Chi la, no, chi l'avrebbe mai
2: beh,
3: detto
2: la
0: che
2: mia,
0: sia?
2: la
0: E
2: mia è
0: siamo
2: una
0: rimasti quasi
2: la
0: lì,
2: mia è
0: insomma,
2: una
0: alla pietra
2: forma
0: focaia.
2: la mia è una forma di regressione, però, cioè o rimanere radicato, diciamo, a tradizioni
0: L'uomo
2: molto antiche.
0: barbuto che anche delle
3: È di
0: caverne, siamo
3: protesta
0: rimasti.
3: anche. E anche sono baffi di protesta quelli.
2: Ma in verità sono di pigrizia.
3: Mamma mia. Però sei stupendo.
0: Sai, tu mi avevi mandato altre canzoni.
3: Sì.
0: Io ne userei una per farci tante foto insieme. Che ne
3: Sì,
0: dici?
3: vabbè, se usi quella che piace a
0: Che ne
3: me.
0: dici, Natale seconda mano di De
3: Sì, beh, io
0: Gregori?
3: amo quella
0: Anche perché
3: canzone.
0: dura quasi 6 minuti.
3: Io
0: Quindi
3: amo quella canzone. Amo De
0: anche
3: Gregori, lo sai, insomma, non ti devo
0: io.
3: nascondere
0: Quindi non ti
3: nulla.
0: chiedo nemmeno di cosa pensi di questa polemica
2: No,
0: stucchevole.
2: no, no, no, no. Non
0: Ha
2: roviniamoci
0: già
2: il
0: detto
2: clima.
0: Pigi
3: Guarda,
0: abbastanza.
3: beh, a Pigi è un grande, ma mi vergognerei io fossi Mannarino, tutti quelli che hanno
2: Esatto, ma
3: parlato.
2: infatti
3: Ma
2: non.
3: non è per. Ma
0: Ma
3: io.
0: voi avete scritto
3: No, fammi
0: generale,
3: fare un po'
0: sangue
3: di
0: su
3: polemica.
0: sangue,
2: Ma no,
0: pezzo.
2: ma dai, non roviniamo il
0: No,
2: clima,
0: no, voglio
2: dai.
0: fare 30
2: Dai,
0: secondi
2: dai,
0: di
2: fallo,
0: polemica.
2: fatto anche Pigi, fallo anche
3: 30
2: Pigi.
3: secondi di polemica.
2: Va
3: Cioè,
2: bene.
3: io credo che no, noi siamo dotati, noi esseri umani, prima che diciamo di parlare noi artisti, di un qualcosa che si chiama raziocinio, intelligenza, no? E io credo che offendersi così, perché c'è, cioè, gente come Mannarino e tanti altri, e chiaramente si sono offesi in maniera
2: Un
3: indescrivibile.
2: autogol.
3: Ma no, ma non ti puoi neanche. Ma a parte che è impossibile proprio. A me non piacciono i paragoni fra gli artisti, né fra gli attori, sai. Ah, tu sei come Volonté, tu sei il mastro nuovo. Mi fa ridere questa cosa. Ognuno è quello che è. Ma Mannarino è quello che è, insomma, nato lì con le gonne, barre, roba varia. Voglio dire, non so se ha letto dei libri, se ha studiato, se conosce Bob Dylan. Ma ognuno poi, no, si trova la. Però, sai, poi alla fine dire certe cose, secondo me, quando è tornato a casa, ho detto, ma che cazzo ho detto?
0: Ah, quindi tutti si sono offesi da soli,
3: Ma
0: come se tu
3: sì, ma secondo me
0: intendevi.
3: quando è tornato a
0: Non
3: casa,
0: che si sono offesi,
3: ma
0: che se la
3: magari
0: sono
3: gliel'ha detto
0: presa.
3: pure la casa discografica, dai, se ne parla poco di te adesso, prova. Te lo dice uno che è come
0: Getta un po'
3: Mannarino
0: di merda
3: piace,
0: su De Gregori, così.
3: no? No, te lo dice uno che come Mannarino piace, però dire, cioè, secondo me o qualcuno l'ha spinto a dire una cosa del genere, perché lo trovo veramente.
0: Vabbè,
3: Vabbè, vabbè. E infatti poi De Gregori, hai visto, gli ha risposto.
0: Ah no, no, questa cosa non l'ho. Me la sono persa.
1: No, non ho esattamente termini la polemica, ma so più o meno quello che ha detto Di Gregorio, De Gregori, e sono più, e sono abbastanza dall'altra parte. Cioè, io penso che uno una posizione la deve prendere, una responsabilità. È un grandissimo artista, De Gregori, ci sono formato anch'io, però non credo che questa cosa sia giusta.
0: Vabbè, sai, ma lui dice: io le posizioni le ho prese con le mie canzoni, non mi va di andare sul palco e fare i proclami.
4: Cioè, il discorso è quello, cioè lui dice: non mi va di fare quello
0: però che. Però lo fanno tanti altri che hanno la mia stima, cioè lo fanno.

0: No, cioè io ero alla conferenza, ho semplicemente detto che lo imbarazza quel tipo di atteggiamento. Non ha mai detto non fatelo, è come dice non vado a Sanremo, ma non è che dice agli altri di non andarci. No, questo secondo me è stato anche malinterpretato, nel senso che lui ha detto questa è la mia posizione, mi sono rotto forse anche come fa stesso Dylan, che sono anni non fa più proclami, cioè noi le canzoni le abbiamo fatte, adesso non ci va di andare lì col pugno alzato e fare gli striscioni, però questo non significa che non abbiamo preso posizione in passato.
1: Ma al di là che forse ci sarà anche un po' in questi signori un po' di disillusione, ma non è quello, cioè io credo che ognuno debba essere libero di fare
0: ciò che vuole. Per me
1: se, cioè non ci deve, perché se no cominciamo a ghettizzare l'arte, cioè,
0: se non fai così non
1: rientri in quel circolo,
0: non sei un uomo vero. No, infatti esiste Roger Waters e esiste Regori, sono due grandi artisti,
1: come esiste Bruce Springsteen.
0: Ognuno ha la libertà di fare quello che vuole. Poi le canzoni le sappiamo leggere, insomma. Quindi,
1: ad esempio, Morgan.
0: Masters of War rimane Masters of War, generale rimane generale. Poi se fanno sul pugno sul palco o meno.
1: Ma hai visto Morgan ultimamente? No, è venuto, si è messo a parlare del caso del tipo che ha sparato. Lui ha voglia di farlo, lo fa.
0: Ma
1: cioè,
0: nessuno,
1: Morgan non per questo è meno grande di
0: Blu. Blu Vertigo ha fatto un bellissimo concerto e ha fatto anche questo discorso sul gioielliere.
1: Ma certo, ma uno è libero di fare quello che vuole. Come è libero di non fare quello che vuole?
0: Ma sì, insomma. Vabbè, comunque sì, il vostro film comunque prende posizione, questo è importante.
1: Il nostro film prende posizione.
0: Si schiera.
1: Carboni te l'ha detto, Carboni prende sempre posizione.
0: Allora io passerei questa Natale di seconda mano, Francesco De Gregori, dal bellissimo disco Amore del pomeriggio, e ci facciamo un po' di foto, e a questo punto ci vediamo sabato 27 alla prima, e poi dopo la prima bisogna aspettare il 6 agosto, immagino, per vederlo. Quindi insomma,
1: ritardate le vacanze, italiani, che non ci vede niente.
2: Guardatelo andando in vacanza
1: mentre guidate, come fate adesso di solito.
0: Partiamo tutti ad agosto, non si sa già, immagino, in quante copie uscirà, però insomma
2: penso 300 lo si può trovare ovunque.
0: Beh, 300 è grosso, insomma, quasi come,
2: credo, adesso non so il numero esatto, ma
0: come Nolan, sfidate l'Odissea.
2: Sono 900, non lo so, quello sono un numero,
0: no, era una battuta, però insomma comunque non è un film così di nicchia, questo no, volevo dire.
1: Combatteremo.
0: Bene, sono contento veramente per voi. Allora dai, ci lasciamo con Natale seconda mano, Francesco Gregori, e ci facciamo un bel po' di foto. Grazie ancora a Berardo Carboni, Federico Rosati.
1: Grazie a voi. Grazie.
0: Greta e le favole vere, dal 6 agosto al cinema. Ciao ciao.
2: A te.
1: Ciao, ciao ciao ciao.
0: Natale di seconda mano.

Incendi, organizziamo presepi, dalle stelle tu scendi e ci senti e ci vedi addormentati in panchina o indaffarati a far niente, ed il freddo che arriva ci brucia e ci spegne. Non c'è nessun segreto, nessuna novità, non c'è nessun mistero, nessuna natività. Io ti regalo una foglia

0: Natale di seconda mano, Francesco De Gregori. Allora, salutiamo ancora Berardo Carboni e Federico Rosario.
1: Che hanno portato un po'
0: allegria,
1: allegria,
0: sì,
1: allegria,
0: anche
1: allegria.
0: Se chiamano, però insomma, alla fine fa sempre
1: diciamo
0: piacere,
1: il cinema, il brio del cinema, esatto. Rispetto al fatto che abbiamo spesso.
0: Sì, sembrava un film di Virzigo, loro due, le battutacce, le cose. Non osiamo neanche dire le battute che abbiamo fatto lì durante.
1: No.
0: Ricordiamo ancora la colonna sonora di Alessio Bonomo con la partecipazione di Francesco Arpino,
1: che prima non avevamo citato.
0: Sì, appunto, non ha fatto solo quella canzone che abbiamo fatto sentire, ma tutta la colonna sonora. Va bene, allora adesso stiamo per parlare con Chiaffredo Manno per questa prima edizione di La Calabria omaggio a Piero Ciampi. Beh, insomma, visto che è estate, io li introdurrei proprio con Sporca Estate, Piero Ciampi dal disco quello con la Margherita, proprio, che si chiamava proprio Piero Ciampi. E poi chiameremo al telefono appunto Chiaffredo Manno, perché oggi e domani in Sila questa manifestazione, ci dirà lui bene dove, con chi, comunque insomma in provincia di Catanzaro. Sporca Estate, Piero Ciampi.

0: Sporca estate, Piero Ciampi non risponde che ha freddo perché lì in Sila non c'è linea. E allora potremmo ascoltarci un altro brano di Piero Ciampi e poi magari possiamo provare anche a chiamare Rossella Seno. Che dici?
1: Certo, in alternativa sì.
0: Allora, questo è sempre dallo stesso disco della Margherita, Piero Ciampi. Ascoltiamo la mitica Tu no. Questa è veramente bellissima. Tu no, Piero Ciampi.

0: Tu no, Piero Ciampi, speriamo che ci sia al telefono Chiaffredo, ci sei, pronto? Pronto?
1: Sono qui.
2: Ah, che bello, grazie. Che bello Chiaffredo, che
0: grazie,
2: bello.
0: Grazie, però perché avevo paura che ci fossero problemi di linea, linee in sila.
1: Abbiamo grandi problemi di linea.
0: Immagino, beh, l'importante è che vada bene la serata di questa sera, perché già dalle 20:30, giusto, al Villaggio Mancuso, all'Anfiteatro, poi Silvano Mancuso stasera.
1: L'Anfiteatro del Centro Visita Carcera.
0: Okay. Che voi siete praticamente a Taverna, provincia di Catanzaro, giusto? Per chi non conosce bene la
1: noi
0: zona.
1: Noi in questo momento siamo in Sila.
2: In Sila?
0: Ah, in Sila.
2: Sì. Sila piccola.
0: Sila piccola, mi diceva Eugenio.
1: Sila piccola, territorio Taverna.
2: Sì.
1: Ovviamente. E domani saremo a Taverna.
2: A Taverna.
0: Sì, no, perché appunto magari per Eugenio è tutto familiare, per chi non conosce bene quei posti, appunto io, certo. Ma avevo capito che stavate in provincia di Catanzaro più o meno, però non esattamente.
1: Provincia di Catanzaro.
0: Esatto. E quindi, caro Chiaffredo, perché la prima edizione? Spiegaci un po', perché insomma, magari noi
2: come nasce?
0: I ciampiani già lo sanno, perché la Calabria sente il bisogno di omaggiare Piero Ciampi, giustamente?
1: Perché Piero Ciampi nel 59 venne in Sila proprio.
2: Mamma mia.
1: Quindi la prima volta che venne in Calabria è stato in Sila presso l'albergo delle Frate. Per cui, ovviamente, la Calabria, secondo me, deve continuare ad omaggiarlo, perché poi Piero Ciampi con l'amico Pino Pavone.
0: Esatto, io quello volevo dire. Ma c'entra anche Pino Pavone in questa sua visita?
1: Assolutamente sì, perché Pino Pavone, no, in questa storia non c'entra.
0: Ah, ok.
1: Che entra la Calabria con Piero Pavone.
0: Ah, certo, cioè, so che è calabrese, non sapevo se Piero era andato a trovare il suo amico o già lo conosceva, si sono conosciuti
1: no,
0: a Roma.
1: Si sono conosciuti in Sila, questo lo becco delle Frate.
0: Ah, ecco.
1: In una situazione molto curiosa. Si sono presi a pugni.
2: A pugni?
0: come le famose scazzottate fra Carmelo Bene e Piero Ciampi.
1: Una scazzottata. Mamma mia. Pino Pavone amoreggiava con una ragazzina pugliese,
2: sì.
1: a quell'epoca avevano 19-20 anni, no, 18 anni Pino Pavone,
2: sì.
1: 25 Piero,
2: sì.
1: e Piero, dato che era impegnato a cantare la sera,
2: sì.
1: Gli ho detto a Piero una volta amici, facciamo una cosa, dice io sto con questa ragazza di giorno e tu stai la sera con Dio canto, solo che ha avuto la disgrazia di dirlo davanti alla ragazza, per cui la ragazza scappò. E quindi non è stata più né la ragazza di Piero né quella di Pino.
2: Ah,
0: pensa.
1: E si scazzottarono per questo motivo, però poi divennero così grandi amici,
0: certo.
1: Da filmare insieme intorno a 16 canzoni.
0: Eh sì, io per esempio mi ricordo in un palazzo di giustizia.
1: In un palazzo di giustizia, certo.
0: Anche
1: certo.
0: Forse Bambino mio, non so, tante scritte con Pino Pavone.
1: Ma anche Natale, ad esempio. Il Natale il 24.
0: Natale il 24, bellissimo.
2: Ma l'avremmo potuta passare.
0: Vabbè, magari quella la passiamo Piero sempre Ciampi. Sotto Natale. Anche per il film di prima.
2: Eh sì, per il film di prima, perché scusami Chiaffredo, ci legavamo agli ospiti di prima, proprio che si trattava di una favola di Natale, quindi era un bel gancio.
1: Quindi era bello. E praticamente in quella canzone Piero cita tre persone reali vissute a Catanzaro.
2: Sì.
1: Tre amici suoi e di Piero Pavone.
0: Ah certo, mi ricordo. Ah, che Francescangelo. Francescangelo.
1: Ma anche Elio. Quando dice Elio si è sparato.
0: Ah, ecco.
1: Elio è un grande, era un catanzarese puro, che poi perché perdeva il gioco, insomma, ha fatto quella brutta fine lì. E lui lo scrive candidamente nella canzone, perché Piero Ciampi Non si nascondeva su niente.
0: Lui
2: un neorealista della canzone.
0: Metteva proprio la sua vita, la buttava.
1: Però Alessandro, a me piace fare una cosa adesso. Intanto
0: certo.
1: Io ho il presidente del Premio Ciampi,
0: certo.
1: Il presidente
0: Prego.
1: Della giuria del Premio Ciampi. E quindi credo che sia bello e importante che dicono anche loro.
2: Assolutamente. Questo.
0: Come no? Abbiamo, se non sbaglio, Antonio Vivaldi e Massimiliano Mangoni, giusto?
1: Esatto.
0: Chi mi passi?
1: Massimiliano subito.
2: Prego.
0: Massimiliano.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao Massimiliano.
2: Benvenuto.
0: Mi ricordo di te, ti ho conosciuto a Livorno in qualche edizione del Premio Ciampi.
3: Sì, sono molte le edizioni, perché mi sono messa alla 29esima. Quest'anno sarà la 29esima.
0: Sempre verso ottobre in genere, vero? Ottobre, novembre.
3: Sì, quest'anno saremo il 13 novembre. Ti posso anticipare la serata finale, sarà il 13 novembre, sempre al Teatro Goldoni. e siamo alla 29esima, il prossimo anno sono 30 anni, quindi un
0: piccolo cercherò di venire almeno il prossimo anno, se non questo, per il trentennale. Prometto di tornare.
3: Ti farebbe tantissimo piacere, ci farebbe tantissimo piacere.
0: Saranno...
3: Noi, ecco, non potevamo mancare a questa cosa, nel senso che siamo stati colpiti dall'amore, dall'affetto di questo gruppo, guidato da Chiaffredo, è
2: veramente lodevole.
3: È veramente notevole. È una bella operazione. Poi c'è questo passaggio, questo ricordo di questo periodo, uno dei rarissimi momenti, diciamo, sereni nella vita di Piero, è una vita solamente tormentata, quindi è una cosa, questo legame con la Calabria è un legame vero, un legame, insomma, importante, e quindi ci è sembrato veramente bello che questo gruppo di appassionati mettersi in piedi questa cosa, quindi noi gli diamo nel nostro piccolo un sostegno, un supporto, proprio
2: un tassello di vita che aggiunge alla vita.
3: Sì, ci piace. Poi la Calabria è una terra meravigliosa, devo dire che è una terra meravigliosa, e capisco Piero Ciampi che si è innamorato di queste zone, la Sila, insomma, sono veramente dei posti meravigliosi.
0: Sì, leggo che appunto fra gli artisti presenti stasera ci saranno, tra stasera e domani, insomma, Lucia Rango, che aveva fatto anche un disco dove ha anche duettato con Piero Ciampi, poi Sara Jane Ghiotti, Lorenzo Lepore, insomma un amico ciampiano anche lui, Eugenio Sornia.
3: Eugenio Sornia. Sì, che tanto è qui accanto a me, ecco. Quindi se vuoi fare una battuta con Sornia, tra l'altro lui c'ha un record, Eugenio, perché lui ha vinto praticamente, l'unico artista che in 29 anni è riuscito a vincere per la stessa edizione sia il premio per la migliore interpretazione del brano di Piero Ciampi che per il concorso nazionale.
0: Sono tutti artisti già premiati anche proprio da voi a Livorno.
3: Sono tutti artisti bene. Che vengono,
2: che bello,
3: tutti vincitori a vario titolo del premio. Se vuoi ti faccio
0: volentieri, perché non lo conosco personalmente, mi fa piacere parlarci un attimo.
3: Te lo passo.
2: Prego.
0: Pronto?
3: Sì, ciao,
0: ciao Eugenio,
2: benvenuto.
0: Non ti conosco, ciao. Leggo che hai fatto l'ultimo disco, non so se Dignità può essere?
3: Il disco si chiama come me, Eugenio Sornia, nel 2023.
0: Ma quello era il singolo, forse Dignità era un singolo.
3: Era uscito per Carosello.
0: Sì, questo è l'ultimo, diciamo, l'ultimo lavoro che possiamo rintracciare di te, questo, poi è dopo uscito qualcosa.
3: Io per 2 anni ho fatto un po' come Piero Ciampi, mi sono dato la macchia.
0: Hai fatto bene.
2: Ti sei pure ubriacato.
3: Da buon livornese ho lavorato al porto, poi un po' di cose, sono tornato a scrivere, adesso sto realizzando il prossimo disco.
0: Bene, poi magari cosa possiamo far ascoltare di te per dare un'idea a chi non conoscesse Eugenio Sornia, giusto? Non Sornia, come dobbiamo chiamarlo?
3: Vuoi un brano veloce o un brano lento?
0: Ma una cosa che pensi che ti possa rappresentare, io qua vedo il Super cielo. Wow, Il dolore è una porta, Dignità,
3: il
0: Scrivere.
3: Il cielo. È il brano che mi piace di più.
0: Il cielo, che fa pensare alla celebre canzone di Renato Zero, però cioè, anche Lucio Dalla aveva fatto Il cielo.
3: Però penso sia abbastanza distante.
0: No, certo. No, l'ascoltiamo volentieri perché siamo curiosi, appunto io non ti conoscevo, conosco tanti altri artisti di Livorno, ovviamente... Sono abbastanza amico di Bobo Rondelli, anche lui ciampiano, insomma, di adozione, direi.
3: Sì, guarda, Bobo lo conosco abbastanza bene. Quindi
0: è un pazzo scatenato, ma simpaticissimo.
3: Sì, esatto, confermo la diagnosi.
0: Sì, ogni volta che viene a Roma, insomma, lo vado a vedere, ci salutiamo. Allora, Eugenio, io ascolterei... Poi non so se c'è qualche altro artista dopo, me lo puoi anche passare dopo il cielo.
3: Le ripasso a Chiaffredo.
0: Vabbè, intanto ascoltiamo il cielo.
2: Passiamo il cielo, intanto.
0: Il cielo, Eugenio Sornia.
2: A tra poco.
3: Grazie, ciao. Ora c'è una mia canzone.

Ognuno sa che quando guarda il cielo, lui lo riguarda indietro. Io guardo fisso il punto che tra gli altri mi sembra il più vicino.

0: Ognuno sa che quando guarda il cielo, lui lo riguarda indietro.
1: Il cielo, Eugenio Sornia. Ci sei ancora? Allora, ci senti? Chi ci sente? Chi c'è?
2: Sì, io sono Chiaffredo, però Eugenio Chiaffredo, ciao. Ha avuto un impegno.
1: No, senti, tranquillo, poi se c'è qualche altro artista da passare ci sono.
2: Subito, intanto ti do Sara Jane Ghiotti.
1: Ah, come no? Tra Sara poco, Jane Ghiotti.
2: Ghiotti, da San Marino.
1: Da San Marino.
2: San Marino. Poi è arrivato un romano che però quello adesso non te lo passo. Sai bene di chi parlo?
1: Chi è? Lorenzo Lepore?
2: Lorenzo, bravo.
1: Conosco bene.
2: Te lo passo fra poco, però dopo Sara ti passerò Tommaso Lepera.
1: Sì, non me li passa tutti perché dobbiamo concludere fra un po'. Io
2: Tommaso Lepera
1: è un fotografo, lo conosco.
2: E quindi quello te lo devo passare per forza.
1: Ma è il figlio di Pino Lepera.
2: Dai, no. Sara, poi ti do Lorenzo e poi ti do Tommaso Lepera.
1: Va bene.
2: Dai, eccoci Sara.
3: Intanto noi in studio abbiamo Andrea Pettinelli.
1: Sì, no, fatti dopo lo mettiamo. Ciao Sara, so che tu hai fatto un disco Non siamo tutti eroi, dove omaggiavi anche Piero Ciampi, ci sono tante canzoni da andare a camminare a lavorare, Barbara non c'è, tu no, insomma hai già fatto un lavoro proprio ciampiano. Nel 2022, se non sbaglio, vero?
4: Nel 2022, esattamente.
1: Esatto. Poi magari dopo facciamo ascoltare qualcosa da quel disco, anche se dopo tu hai fatto anche altri lavori, insomma, vedo.
4: Sì, esatto. Io sono una musicista di estrazione jazzistica, però appunto nel 2022 ho fatto questa monografia, diciamo, dedicata a Piero Ciampi.
1: Me lo ricordavo che ha vinto anche un premio lì a Livorno, se non sbaglio, questo disco.
4: Sì, ho vinto il premio Ciampi.
1: Proprio sì, principale proprio. Sì.
3: Beh, siete tutti vincitori, lì presenti.
1: Sì, tutti artisti in qualche modo.
4: Noi siamo tutti vincitori.
3: È una, diciamo,
1: non siete lì a caso.
3: È una bella riunione di vincitori.
4: Eh sì, perché è tutto nato intorno poi all'esperienza dell'anno scorso, in cui il premio Ciampi ci ha chiesto di esibirci insieme.
3: Bellissimo.
4: La banda del premio
3: Ciampi. Sì, ne faceva
1: parte anche Rossella Sino, che poi se c'è tempo chiameremo.
4: Esattamente.
1: Sì, no, infatti me lo ricordo benissimo questa, che avevate chiuso, se non sbaglio, il premio con una versione corale del vino, può essere?
4: Esattamente, ecco, cosa vedi, che infatti faremo anche stasera.
1: Ah, vedi, c'ero io, però me la ricordo questa cosa, ho visto i video.
3: Sarebbe bello un'edizione itinerante di un premio Ciampi che va per
1: anche
3: le città,
1: a Roma,
3: sì, Bologna, Firenze, non lo so, vederla proprio in giro,
1: sì,
3: per l'Italia.
1: Sarebbe bello.
4: Anche per ripercorrere proprio i luoghi di Ciampi, no? Potrebbe essere interessante.
3: Così come state vivendo la Calabria, certo, vivere.
4: Esatto.
3: Perfetto.
1: E allora Sara, cosa posso far ascoltare di te, del tuo disco? Scegli tu del Non siamo tutti eroi, un brano che ti vuoi rappresentare.
4: Un brano che vi viene facile mettere, l'amore è tutto qui.
1: Direi di sì. Sì, siccome Sporca Estate l'abbiamo fatta sentire proprio nella versione originale di Piero quando abbiamo aperto la puntata.
4: Okay.
1: Allora facciamo L'amore tutto qui, che in effetti non l'avevamo ancora ascoltata.
3: Uh-huh.
1: Poi magari chiameremo anche Rossella, perché l'ha cantata pure lei, ma ce n'ha anche altri di brani, quindi. Allora grazie Sara,
4: siete liberi di scegliere quello che volete.
1: No, L'amore tutto qui va benissimo. Grazie,
4: okay,
1: mille.
4: Grazie, buon lavoro. Grazie,
1: ciao Sara Jane Ghiotti, stasera alla Calabria omaggia Piero Ciampi. Questo è L'amore
4: Grazie.
1: Tutto qui. Ciao ciao.
3: Divertitevi.
4: Grazie.

0: L'amore è tutto qui, Sara Genghiotti. Ci senti ancora che ha freddo? Chi c'è adesso?
1: Pronto? Ci sono io, eccoci. Allora ti darei subito Tommaso Lepero perché vuole, ha bisogno poi di spazi per andare via.
0: Come no? Sì, Tommaso.
1: E poi ti do Lorenzo.
0: Sì, poi chiudiamo con Lorenzo perché appunto siamo già in ritardo. Se dobbiamo chiamare anche Rossella, non
2: abbiamo già l'ospite. In...
1: D'accordo.
0: Grazie, Alfredo. Allora, in bocca al lupo per stasera. Allora,
2: E complimenti per l'iniziativa.
0: E anche per domani. Grazie.
2: E lanciamo questo da Driving Saturday, lanciamo questa idea di un tour itinerante.
0: Itinerante, vieni anche a Roma a fare questi eventi.
1: Certamente.
0: Magari.
1: Ti passo Tommaso Lepera.
0: Tommaso Lepera, come no, grande fotografo. Figlio d'arte, pronto Tommaso?
3: Sì, pronto. Sì.
2: Benvenuto.
0: Tu sei il figlio di Pino Lepera?
3: No,
0: è il contrario.
3: Pino è il mio figlio.
0: Ah, ecco, no, scusa. Io ero convinto che non sapevo se mi passavano il padre o il figlio, mi confondo con tuo figlio.
3: E perché conosci Pino?
0: Esatto, siccome io conoscevo Pino Lepera. Tu me sei proprio il fotografo, quello che ha fatto anche le foto a Carmelo Bene.
3: Sì.
0: Ah, sei
3: sì.
0: Proprio sei il fotografo quello famoso dei due. Anche Pino, però.
2: Quindi ti, sì, per l'amore bello, di Alessandro, ti aspettiamo in radio con una tua foto firmata.
3: Fino adesso dirige questo nuovo spazio Diamante sulla Prenestina.
0: Ah, ecco, quindi sì.
3: Benissimo.
0: No, ma infatti lui lo conosco perché sta a Roma, ovviamente.
3: Certo.
0: Tu pure stai a Roma.
3: Io sto pure a Roma da oltre 60 anni, sono originario calabrese.
0: Ah, ecco, quindi insomma non sei lì per caso, diciamo.
3: No, assolutamente. Mi sono trasferito a 20 anni a Roma per fare unicamente le fotografie di scena teatrali. Mi era venuta questa passione del teatro, pur non avendo mai visto uno spettacolo dal vivo qua in Calabria, no?
2: Sì.
3: Mi sono trasferito proprio con la classica valigia di cartone. Ho aperto un laboratorio fotografico, però contemporaneamente la sera mi aggiravo nei vari teatri di Roma con la macchina fotografica nascosta sotto la giacca cercando di rubare qualche immagine.
2: Alla Barillari. Altro calabrese.
0: Non lo sapevo che era calabrese.
3: Sì, pure lui, facevo molti amici con Pino. Sì,
0: ma tu hai fatto anche delle foto a Piero Ciampi all'epoca?
3: Ecco, allora, Piero Ciampi no. Però l'ho conosciuto perché io frequentavo, ero un grande frequentatore del locale che si chiamava Volk Studio.
0: Come no? Cioè, storico, certo.
3: Ma là sono passati tutti.
0: Quindi pure Bob Dylan, Ciampi, dicono.
3: Anche Piero Ciampi, ma io ovviamente non sapevo chi fosse, no?
2: Ecco.
3: Ho realizzato
2: all'epoca,
3: dopo.
2: Certo.
3: Sì.
0: E gli hai fatto qualche foto per sbaglio, non lo sai, no?
3: No, figurati, io
2: peccato.
3: Là, come ti ripeto, cercavo di imbucarmi in qualche teatro, là c'avevo libero accesso perché non era un vero e proprio teatro.
0: Certo,
3: però non so se sai che cos'era il tuo studio.
0: Sì, diciamo che non ci siamo stati, però abbiamo visto tanti spettacoli, ricostruzioni, so che era una stanzetta con una sedia rossa, diciamo, molto piccola, angusto.
3: Sì, era una specie di cantina,
0: esatto.
3: Con un butello, con un piccolissimo palcoscenico, che era una pedana, nemmeno palcoscenico, no?
2: Certo.
3: E là si sono esibiti i più grandi artisti di qualsiasi genere. Tu pensa, è passato anche Bob Dylan,
2: lo dicevamo. Lo dicevamo, sì,
0: nel 66, se non sbaglio.
3: Io non l'ho conosciuto, però è stato là, ha chiesto lui di suonare.
2: Sì.
3: E in sala c'erano non più di 15 persone, pensa un po'.
2: Pensa che Bob Dylan ha iniziato la sua carriera in un bar del non mi ricordo il quartiere americano, di un italo calabrese.
0: No, non lo sapevo questa cosa.
2: Un italo americano di origine calabrese che si chiamava Porco.
3: Questo non sapevo.
2: I fratelli Porco avevano questo bar nel Village
0: a New York.
2: Sì, e lui che cominciò a esibirsi quando non si chiamava nemmeno Bob Dylan, ma con il suo nome
0: Robert Zimmerman.
2: Zimmerman, sì. Lui e tanti altri, ovviamente.
3: Sì, certo. Io poi ero appassionato di jazz, e là sono esibiti i più grandi jazzisti italiani dell'epoca. E quindi, ma tu pensa addirittura. Io, ecco, là sì, ho fatto qualche fotografia. Si è esibita per la prima volta, arrivata dall'America, Minnie Minoprio, che cantava jazz.
0: Come no, cantante jazz, grande cantante.
3: Quindi, là ho fatto, si esibiva spesso anche Otello Profacio, che era il cantastorie calabrese.
0: Come no, anche lui, a cui Peppe Voltarelli dico un disco.
2: Assolutamente.
3: Certo, sì.
0: Premio
3: certo,
0: Tenco, certo. Anche lui.
2: E chiamò a sé tanti cantatori.
3: Sì. No, e io invece continuo a fotografare il teatro.
2: Perfetto. Interterrito.
0: Quindi stasera farai delle foto anche tu agli artisti presenti.
3: Ma così mi ha chiesto, di fare qualche fotografia, ma le farò quasi durante le prove.
2: Ok. Chi abbiamo?
0: Grazie Tommaso. Allora, se mi puoi passare Lorenzo Lepore, così, che è un amico cantautore.
3: Aspetta un attimo.
0: Se lo, se lo trovi in giro, chiudiamo con lui.
1: Lorenzo.
2: Che bello.
0: Sei qui?
4: Pronto.
0: Lorenzo Lepore, ci sei? Dalla Calabria, con furore.
2: All'apporto.
4: Ciao
2: Lorenzo.
0: Dovunque c'è un evento ciampiano, ultimamente c'è sempre Lorenzo Lepore in prima fila. Hai fatto anche una tesi di laurea, se non sbaglio, su Ciampi. Vero?
4: È proprio così.
0: Confermi.
4: Sono uno degli inciampati.
0: Sei un ciampiano,
2: bello,
0: diciamo,
2: di
0: magari nuova generazione, più recente, però sicuramente appassionatissimo, perché veramente dove puoi lo omaggi. E... non so se tu hai mai inciso un brano di Ciampi o solo dal vivo li canti. Non mi pare che tu abbia inciso.
4: Ancora non l'ho inciso.
0: Infatti.
4: Ma io penso che tra tante cover, se dovessi mai pubblicare una cover, sicuramente potrebbe assolutamente essere un brano di Piero Ciampi.
0: Sì, aspettiamo Lorenzo Lepore canta Piero Ciampi, un po' come ha fatto Sara Angela Inghiotti. Dovresti fare un
2: bello il titolo di quest'album, che potrebbe raccogliere
4: è quello che merita di più in Italia.
0: Vedi?
4: Perché innanzitutto comunque lo si omaggia poco,
0: sempre troppo poco rispetto a quello che meriterebbe, questo è sicuro. Però c'è un titolo che vedo, L'alcolista, che vagamente rimanda, potremmo far ascoltare L'alcolista, che dici?
4: Sì,
0: tanto per sottolineare questo luogo comune su Piero, duro a morire, però purtroppo sempre vero,
4: anche perché questa è una canzone che parla non solo di alcolismo ma anche di tante tematiche che erano comunque care a Piero.
0: Vedi, io così casualmente ho trovato questa canzone, L'alcolista, e ho detto, ma quasi ci possiamo salutarci con questa. Stasera che farai come omaggi?
4: Stasera io suonerò L'amore è tutto qui, che e
0: bello.
4: Poi farò Livorno.
0: Bellissimo.
2: Ah, Livorno.
0: Sì, guarda, l'abbiamo fatta ascoltare prima L'amore tutto qui nella versione di Sara Jane Ghiotti, e poi c'è Livorno, ovviamente l'avevamo messa anche nella playlist, chissà c'è tempo di farla ascoltare. Ovviamente su Livorno Piero ha scritto un sacco di canzoni, c'era sul porto di Livorno, cioè ne ha fatte tante su Livorno.
4: Sì, Piero era Livorno.
0: Era Livorno certo. È l'immagine
4: era
0: di Livorno.
4: Davanti casa di Amedeo Modigliani.
0: Esatto,
4: Piero,
0: è vero.
4: Attualmente davanti alla casa di Modigliani nacque Piero Ciampi. Non è un caso.
2: Non è un caso, no.
4: I due si somigliano anche perché
0: artisticamente,
4: cioè, Livorno c'ha qualcosa dentro che è
2: un DNA particolare.
4: Esatto, un po' di maledetto, ma che poi crea opere meravigliose, ecco, secondo me. Ma ne abbiamo tanti, Nada,
0: Bobbo Rondelli, il pazzo citato prima. Sì.
2: Ma c'era anche un gruppo metal.
4: Io adoro mettermi sul porto e ascoltare le canzoni di Piero, quindi
2: ispira.
4: Proprio ogni volta che lo ascolto mi proietto lì,
2: Sarebbe bello un disco con un titolo Inciampati.
0: Inciampando esiste. Avevano fatto una compilation.
4: Magari mettendo dentro anche tutti i giovani artisti
0: che
4: omaggiano Ciampi, che io sto provando anche a
0: scrivere. Sì, tu fai spesso serate a Roma con questi nuovi Inciampati. Sì.
2: Ma guarda, Lorenzo, dimmi.
4: Gli faccio imparare le canzoni di Ciampi, soprattutto.
0: Vedi?
4: Mi interessa farlo cantare a chi non l'ha mai sentito.
0: Sei un divulgatore, sei un giovane divulgatore di Ciampi.
4: Io infatti ho scritto una tesi su Piero Ciampi proprio per questo, perché vale la pena far ascoltare questo artista che Vecchioni dice che è il primo cantautore in Italia, ed effettivamente secondo me c'è una verità in questo, perché comunque lui ha ispirato
2: nella sua forma primigenia.
0: Forse il più poeta dei cantautori, diciamo, magari, ecco.
2: Guarda Lorenzo, mi ripeto in un invito che è proprio un desiderio, che questa iniziativa magari calabrese possa sposarsi ovviamente con quella livornese e magari creare un tour itinerante per i luoghi, come parlavamo prima con Sara Jane, insomma. Lunghi luoghi di
4: meravigliosa.
0: Vabbè, io intanto ti invito pure qui in radio a presentare. Vieni con la tua tesi di laurea, ce la presenti qua, tanto fra Ciampiani.
2: Sarebbe da pubblicare, certo.
4: Esatto. Non vedo l'ora.
0: Voglio una copia prima o poi, La pago.
4: Appena torno a Roma te la do, ora siamo qui persi.
0: Grazie mille, Lorenzo. Allora, salutami. Grazie.
2: Divertitevi.
0: Salutami tutti. Grazie. Ricordiamo la Calabria, ricorda omaggio a Piero Ciampi stasera e domani a Taverna, Anfiteatro Mancuso, domani Taverna Piazza San Sebastiano, l'anfiteatro, insomma. Due serate. Allora, ti lascio con L'alcolista. Ti saluto.
4: Grazie.
2: Un abbraccio.
0: Ciao Lorenzo, salutami tutti, anche Chiaffredo soprattutto.
2: Ciao.
0: L'alcolista Lorenzo Lepore.

0: Lorenzo Lepore, l'alcolista. Bene, salutiamo ancora Chiaffredo Manno e tutta la sua compagnia, il suo gruppo di cantatori, artisti,
1: per questa
0: amici
1: bellissima
0: ciampiani, di questa bellissima
1: iniziativa.
0: iniziativa. Siamo stati molto contenti di presentare. Avremmo dovuto chiamare anche l'amica Rossella Seno, vincitrice nel 2008 del premio speciale della giuria,
1: Scusiamo.
0: con l'amore se ne, l'amore tutto, no, quello è il tempo se ne va. L'amore tutto qui era una canzone che cantava anche lei di Piero Ciampi. Lei vinse con l'amore tutto qui il premio speciale per la giuria, però insomma, siccome è venuto il nostro amico Andrea Pettinelli da Sermoneta, niente di meno. Adesso lo mettiamo un attimo in audio, e poi questo è solo un'anteprima dello speciale Andrea Pettinelli che ci sarà il 1 agosto. Noi chiudiamo la stagione
1: Ma
0: con
1: tu hai avuto già uno speciale,
0: già
1: però.
0: L'hai fatto a Radio Rai,
2: Ma io sono speciale.
1: Ma tu dovevi venire prima da noi.
0: Esatto. Infatti, questa cosa quando l'ho sentita, non mi ha detto niente che sta a Radio Rai un'ora. Ma dobbiamo farlo anche noi, non vogliamo essere da meno.
2: Ma non lo sapevo io, è stato
0: Allora gli ho detto: vieni prima qua e poi dopo ritorni.
1: Anche perché
2: Ma io
1: noi.
2: Ho chiamato prima te.
0: No, è vero,
1: un problema di palinsesto.
2: Poi evidentemente si è sparsa
0: ci ha
2: la
0: fregato
2: voce
0: l'anteprima
2: e
0: Radio
2: c'è
0: Rai.
2: Stata la gara al mio referente.
0: Incredibile.
1: No, perché devi sapere,
0: so
1: Andrea.
0: Che domani stai alla radio DJ per 6 ore, giusto?
2: Sì, 6 ore e ci vado.
0: Ma magari
2: e ci vado a nuoto.
1: No, perché
2: vado.
1: Ti dico la verità, Andrea, cioè non è una battuta. Noi spesso ospitiamo ospiti prima del
0: esatto, noi spesso è il contrario, cioè noi ci freghiamo le anteprime.
1: Infatti scherziamo su questa cosa.
0: Ogni tanto succede che le anteprime ce le frega l'amico Duccio e poi dopo vengono da noi, però insomma non è mai una cosa,
1: anche Giovignola
0: sono cose talmente particolari sempre, no? Le proposte che non sono mai cose già sentite, risentite, di cui la gente può avere già noia.
2: Certo.
0: Questo non c'è proprio il rischio, perché chi ha sentito mai parlare degli Astra, chissà che si cela dietro questo nome Astra.
2: Ma anche perché questa operazione qui non è una vera operazione promozionale, è più che altro un'opera di coercizione che io personalmente sto facendo con il personaggio che ci abbiamo poi ospite telefonicamente.
0: Cioè, ah, certo, che è Luigi Mantovani, che neanche,
2: Luigi
0: lui,
2: Mantovani,
0: che neanche
2: che io,
0: lui è.
2: Che io sto corteggiando da anni, perché ormai ci conosciamo da una decina d'anni per un'amicizia in comune con Gianni Innocenzi,
1: sì.
2: Pianista del.
0: Sì, ho letto
2: del
0: che hanno collaborato. Sì,
2: insomma, Luigi ha prodotto tantissimi dischi per il Banco, ma non solo per il Banco, è stato direttore della Virgin Italia. E quando la scena italiana nei major era molto interessante, è perché dietro nella direzione c'era Luigi Mantovani.
1: C'era una mente.
2: E quindi siamo amici da diverso tempo. Io sto cercando di convincerlo in tutti i modi per ritornare sul campo di battaglia, invece no, lui si è ritirato a vita privata, sta nella Bretagna, nel
0: ho letto che scrive, fa anche disegna, fa un sacco di cose,
1: ma io sto bene.
2: fa cose fotografiche, progetti polimediali, una galleria d'arte, però dopo ogni tanto gli prende il guizzo e allora esce fuori con qualche chicca, e quindi qualche tempo fa mi ha mandato questo pacchetto anonimo, perché io una mattina mi sono svegliato e ho trovato
0: Bella ciao,
2: sul sagrato dello studio questa cassetta. Apro, vedo questi nastri che riconosco dei vecchi Revox anni 70, con questa lettera, con tutto il linguaggio forbito, con una calligrafia elegante da lord inglese quale è Luigi Mantovani, e mi dice: senti, se vogliamo inventarci qualcosa ti do in affidamento questo materiale. E ovviamente non ci sono solo gli Astra,
0: quindi non c'è solo
2: c'è tanto altro materiale
1: inedito.
2: Adesso sveleremo mano a mano,
1: inedito.
2: Però prima di andare dai veniamo qua, poi dopo andiamo in va bene?
0: Quindi diciamo di ascoltare adesso c'è solo questo adie.
2: Sì, questo adie al quale abbiamo dato una veste sonora migliorata, perché è stato fatto proprio un restauro audio dai nastri originali. Che
0: è un brano del 78, questo
2: è un brano del 78. Poi ci sarà anche una versione in francese di questo brano che non conosce nessuno.
0: Ah, ecco, ma cantava sempre da loro, Battiato Pio. Cioè
2: sì,
0: Battiato,
2: vabbè, ma già sveliamo che è Battiato. Porca miseria.
0: Scusa, ho detto.
2: Mi ero preparato la gag. Ma chi è Albert Cui? Ma boh, non so, non lo conosco.
0: Scusa, ho bruciato
2: vabbè,
0: tutto.
2: Vabbè. Vado via. Ciao.
0: Hai ragione, che stiamo a fare la sermoneta? Hai ragione, no, dillo, non ho detto
2: no. No, scherzo. Beh, era questo inizialmente duo misterioso che firmava
1: sotto,
2: i pezzi Cui
1: sotto
2: Pio.
1: Finte.
0: Ah, quindi c'era Pio. Io pensavo c'era ho capito che c'era solo questo Cui, dietro cui si nascondevano due persone. Invece c'era Cui Pio.
2: No, era di okay. Cui Pio. Poi se tu andavi a documentarti trovavi giusto Pio e Albert Cui.
0: Quindi Albert Cui diciamo era Battiato.
2: Albert Cui era uno dei diversi pseudonimi, però dopo ce lo spiegherà meglio Luigi,
0: sì, certo.
2: Che Battiato utilizzava realizzava quando firmava dei progetti all'atere della carriera, un po' per vezzo, diciamo così, goliardico, ma un po' anche perché sperimentava quali potevano essere delle linee, no, musicali nuove,
1: certo,
2: e infatti
1: avere la libertà di poter fare.
2: Sì, e infatti, diciamo, questo pezzo qui, Adieu dei Astra, non è altro che una sorta di provino di quello che poi che diventerà l'era del cinghiale bianco.
1: Ah, okay.
0: Infatti più o meno l'anno dopo, 79 mi pare, no?
2: Esattamente, sì, anche poi tutto quanto
0: il violino di Giusto Pio
2: e anche un po' le sonorità della produzione dell'epoca strizzano l'occhio a quello che poi diventerà il Battiato degli anni 80.
0: Okay. Che poi praticamente, sì, lui era appena uscito dalla fase sperimentale, ovviamente Battiato, no, con quegli
2: sì, è stato
0: L'Egitto prima delle sabbie,
2: cerniera.
0: Quindi era un po' la transizione.
1: Un po' la transizione, lo spartiacque tra quel periodo.
0: E il Battiato che decide di avere successo, a un certo punto dice voglio avere successo, e decide di averlo subito, ovviamente.
2: Sì, questo è quello che emerge, no, dal film.
0: Ah, anche però, insomma, un po'.
2: Poi ecco, no, ma casomai, ecco, questo potrebbe essere
0: lo chiediamo a Luigi
2: da
0: dopo,
2: fare
0: sì.
2: A Luigi che ha conosciuto benissimo, hanno lavorato.
0: Sì, io anche prima del film sapevo che comunque lui veramente ha deciso a un certo punto di dire, magari anche per le pressioni familiari, non so, comunque Battiato ovviamente veniva dalla Sicilia, era emigrato a Milano, ovviamente immagino che i genitori anche incombessero su di lui, quando è che fai successo?
1: Comunque
0: no?
1: C'era anche un'esigenza pratica,
0: esatto, così lui decise proprio di averlo, così sapevo io da fan di Battiato prima ancora di vedere il film questo.
2: Questo non saprei dirlo, io ho avuto modo di lavorare con Battiato e ho condiviso con lui 3 giorni pieni H24.
0: Ammazza. A Milano?
2: No, a Genzano, presso lo studio di registrazione di Vittorio. Non
1: di Vittorio.
0: Ah, certo, certo.
2: Perché io ero veramente un
0: amico di Vittorio,
2: un bambino, facevo il quinto liceo, quindi parliamo di 25 anni fa.
1: Ok.
2: E, Vittorio venne coinvolto in un progetto che si chiamava Corpo di Guerra,
1: sì,
2: dove diversi artisti, tra cui anche i CSI, Marlene Kunz, eccetera, dovevano fare un brano dedicato a quello che era per il 55esimo anno della resistenza italiana.
1: Sì.
2: E fecero un pezzo Corpo di Guerra insieme a Battiato, Vittorio e Franco.
0: Pensa
2: Battiato.
0: A te, questo non me lo ricordo.
2: E quindi io studiavo in realtà, io facevo la biennale con Vittorio Innocenzi. Poi dopo quella biennale sono stato promosso allievo collaboratore e produttore per le cose del banco, e Battiato venne in studio e lavorammo a braccetto su questa roba qui, e quindi sì, ci siamo raccontati diverse cose, ma non era emersa, da quella mia esperienza, questo suo desiderio di notorietà nazional popolare. Quello che era emerso è che lui comunque sia aveva una dedizione particolarissima e molto molto seria della produzione musicale, cioè per lui si andava in studio, si lavorava, si faceva la pausa pranzo, riposino, e poi si continuava a lavorare fino a che non cadevano le forze, come farebbe qualsiasi altro professionista. Cioè la differenza che io vedevo tra, che ne so, un ingegnere in uno stabilimento e Battiato non c'era,
1: ma non c'era.
2: Così è Vittorio Innocenzi, cioè così, certo, è Gianni.
0: Sono proprio dei militanti indefessi, sì, non si fermano mai, non le macchine.
2: Quando si entra in studio, cioè, si lavora. E non c'è spazio per, che ne so, la goliardia,
1: la distrazione, si lavora,
2: cioè si lavora dritti.
1: disciplina
0: sì, per quanto poi Battiato l'ho anche conosciuto di persona, cioè nel senso che ci ho scambiato delle battute, era una persona simpaticissima, piena di umorismo. Poi ti fulminava anche con delle battute, con degli aforismi, non era uno noioso.
2: No,
0: ecco.
2: No, finito il lavoro, dopo cena, in serata,
1: si svestiva.
2: Poi sì, ma quando si stava,
1: certo,
2: in studio,
1: disciplina.
2: Per me quella è stata una grande scuola, cioè vedere all'opera a Vittorio e Innocenzi e Franco Battiato.
1: Si dice che Frank Zappa fosse così.
0: Non mi stupirebbe. Vittorio già lo sapevo, insomma, di questa sua celeberrima.
2: E dopo quell'esperienza lì si ritrovarono insieme anche a Francesco Di Giacomo per fare i Magomundi. Un singolo,
0: certo, quello lo sapevo. Ecco, Battiato singolo, che sì, ha collaborato con i Magomundi, lo sapevo. Questo mi mancava,
2: sì, sì, sì.
0: Corpo, sulla guerra,
2: Corpo di Guerra. Sì, che purtroppo è stato un album.
0: Non
2: poi
0: si trova più facilmente.
2: No, io fortunatamente, ovviamente, c'era una copia. Però mi ricordavo che all'epoca si parlava un po', si polemizzava sul fatto che, adesso non ricordo quale sia, ma non avrei neanche fatto il nome.
0: Certo.
2: L'etichetta aveva un po' trascurato la distribuzione.
1: Ah,
2: la
1: promozione. Okay.
0: Magari ci ricordiamo materiale resistente del consorzio.
2: Sì, invece, no, questa era una roba bellissima. Tra l'altro, che venne fatta la presentazione nelle Marche, in uno dei luoghi dell'Appennino.
0: Che tu sei delle Marche pure.
2: Io sono marchigiano, sì, di Fabriano.
1: Ma non si potrebbe mai ipotizzare una ristampa, una produzione?
2: Ma guarda, adesso
1: futura,
2: che ci penso, ne parlo con voi.
0: Dai,
1: guarda,
2: no?
1: Driving Saturday.
2: Ne parlo con Innocenzi.
1: Parlavamo.
0: Magari ci viene a trovare il 2028 per la ristampa.
1: Con,
0: di
1: con, certo, conoscenze.
0: Intanto passiamo questo a dieta e chiamiamo ovviamente Luigi Mantovani. Allora, questi sono gli Astra. Adie, a dopo.

0: Astra, adieu. Vediamo un po', dobbiamo muovere al telefono Luigi Mantovani. Ci senti, Luigi? Pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Eccoci, buongiorno.
2: Benvenuto.
0: Allora,
1: Grazie.
0: dalla Francia, giusto? Dove sei?
1: Dalla Bretagna.
2: Dalla
0: Bretagna,
2: Bretagna.
0: giustamente sì, ce l'aveva detto l'amico Andrea Pettinelli che abbiamo qui nei nostri studi. Ti sei, diciamo, rifugiato in Bretagna a scrivere, fai tante cose. Ho letto che sei anche un artista gallerista, artista figurativo,
1: Sì,
0: scrittore.
1: multiforme.
0: Un vero artista, diciamo, a 360 gradi. La musica, ovviamente, continui però di tanto in tanto a. Sei anche un musicista, tu, se non sbaglio, comunque.
1: Sì, a tempo perso. La musica, io ho un carnet di 30 anni nella discografia, nella produzione, quindi
0: Sì, no, ho letto che hai incontrato anche artisti, insomma,
1: sono un vecchio
0: internazionali,
1: conoscente,
0: dai
1: un
0: Cream,
1: reperto
0: anche Jimi Hendrix hai conosciuto, leggo Jimi Hendrix,
1: anziano.
0: fantastico.
1: Quindi andiamo veramente nella preistoria. Ho cominciato nel 1975, quindi erano le buone annate della musica, tra quelle tra 65 e
0: Gli
1: 75
0: anni
1: è
0: migliori sicuramente.
1: successo tutto.
2: Successo
0: Ogni
2: tutto.
0: mese, no? Ogni anno, ogni mese uscivano dischi clamorosi praticamente.
1: Erano altri tempi.
0: E quindi poi leggo che sei stato anche chiamato da Richard Branson della Virgin, poi negli anni 80 hai cominciato.
1: Negli anni 80 io ho
0: Hai
1: aperto
0: diretto
1: la
0: la Virgin italiana.
1: Legge italiana per 10 anni, dopodiché ero un po' nella mia mente in una traiettoria discendente nei rapporti col mondo non della musica, col mondo della discografia, e mi hanno offerto di dirigere la EMI, che nel frattempo aveva comprato la Virgin in Sud America, nel Cile, dove sono andato per 5 anni,
0: Anche lì.
1: e dopodiché lì ho chiuso il capitolo trentennale e sono venuto a vivere in Francia, in vari posti prima di arrivare in Bretagna, cambiando di mestiere, facendo gallerista, dato che l'arte era una delle mie passioni principali. Ho cercato, riuscendoci, di coniugare passione con lavoro. E poi da lì è subentrato il fatto della scrittura, quindi ho scritto una ventina di libri, soprattutto per bambini, ma non solo, e continuo con i rapporti sporadici con la musica, tra cui l'incontro con Andrea e lo Zoo di Berlino, con cui abbiamo messo insieme delle cose, dopo lunghe
0: Eh sì, leggo che lui
1: esistenze.
0: ti cercava da anni, ti cercava, cercava, alla fine hai ceduto, vabbè, facciamo sta cosa, gli Astra, ti do questo. Ma non solo quello, gli hai mandato un sacco di materiale, mi ha detto Andrea.
1: Sì, lui è una persona simpatica, però c'è questo fatto della insistenza oltre
0: Eh
1: i
0: sì,
1: limiti della
0: infatti ogni tanto pure noi ci tocca ospitarlo, perché la terza, quarta richiesta.
2: Lo avremo anche settimana
0: Eh
2: prossima.
0: sì, un po' dice, vabbè, dai, vieni pure il 1° agosto e chiudiamo in bellezza. No, pareva brutto liquidarlo in 5 minuti oggi, a fine puntata.
1: Quindi io c'avevo, tornando ad Astra, al
0: Certo.
1: progetto di oggi, io avevo una valigia, letteralmente una valigia di nastri, perché tra i vari impegni della discografia, ogni tanto mi cimentavo anche con produzioni, avevo dei nastri che avevo dimenticato più o meno. Una volta venuto qui, li ho riesumati e li ho mandati. Dato che Andrea mi sente,
2: Sì,
1: sappiatemi.
2: è qua, qua, qua.
0: Sì,
2: Qua.
0: Può anche parlare, volendo, è dotato
3: Ti
0: anche di microfono.
3: sento forte e
1: Voglio
3: chiaro,
1: dire questa
3: Luigi.
1: cosa perché poi lui è simpatico, però io
0: Però
1: gli ho
0: che?
1: mandato
0: Però si
1: questo
0: allarga un po'
1: nastro.
0: troppo. Basta, adesso togliamo il
1: No, no.
0: microfono.
1: Gli ho mandato questo nastro 3 anni fa. Dunque lui ha messo 3 anni per partorire, diciamo, il restauro di Astra, quindi capite che i tempi poi
0: No, quindi
1: uno.
0: oltre ad Adie ci sono tanti altri brani a nome
1: No,
0: Astra.
1: tanti altri no, no, il lavoro con Franco è solo, abbiamo fatto solo quello a suo tempo. Sono altre cose, c'è soprattutto un altro cui tengo molto, magari tra 3, 4, 5 anni ce la farà.
0: Ce la farà, c'ha tante cose. Lo zoo di Berlino è una factory, ce l'hanno gli artisti da
3: Ma io
0: sempre.
3: perché faccio le cose con calma, con la dovuta attenzione, poi mi sembra che i risultati poi si ottengono, no? Quindi.
1: Con grande attenzione, vabbè. C'è un'altra cosa, beh, insomma, è un progetto che abbiamo in ballo di tirar fuori, sono cose sentimentali, ma insomma, vi ricordate del Rodolfo Martini?

0: importanza.
1: Come no, certo, scomparso anche lui purtroppo.
0: Allora, questa anteprima magari si muove un po'.
2: Grazie.
0: Le acque morte dello zoo si muovono un po', dunque negli anni
2: nella
0: 80
2: nella acque morte nella palude pontina
1: di Sermoneta lì, no, non succede niente lì.
3: È bastato un attimo introdurlo con una vera polemica, adesso si sta scatenando l'ira. Non è stato così in Rai,
1: il Rai è stato vero, molto più signore,
3: è stato un lord inglese qua, ragazzi, sta proprio veramente
1: se ne approfitta che la radio è indipendente, si può dire qualsiasi cosa.
0: Pettinelli, sono molto contenuto perché avrei molte cose da dire.
1: Ma è anche sardo, sento un accento sardo. No, no, non è sardo.
3: Lui ha un trascorso anche a Fabriano.
0: Siamo alla metà degli anni 80. Io ho prodotto quattro album con il Banco Dovuto Soccorso e nei ritagli di tempo, come è giusto e sano, gli artisti magari possiamo fare cose altre. E avevamo registrato questo pezzo nel 87 forse, questo pezzo con Rodolfo, parte grandissima persona, approfitto per mandargli un saluto.
1: L'abbiamo conosciuto, sì,
0: dovunque sia,
1: anche la moglie.
0: Io gli avevo proposto di incidere questo pezzo che si chiama Classical Gas, che è un pezzo abbastanza sconosciuto in Italia, di un artista americano che si chiamava Mason Williams, che è stato numero uno in tutto il mondo, ma non è passato in Italia. Era un pezzo strumentale di chitarra con, diciamo, accompagnamento orchestrale sinfonico. Mm-hmm. L'abbiamo rivista in modo più funk, mm-hmm, ed è rimasto lì nella mia famosa valigia viaggiatrice. Mm-hmm. 3 anni fa l'ho mandato a Pettinelli.
2: Tre anni fa.
1: È rimasto lì nelle acque morte del...
0: E adesso lì nelle glauche zone paludose
2: della pontina,
0: le tipiche della pontina.
3: Però stiamo portando tutto al lucido,
1: però prima o poi lo tira fuori, sono sicuro.
2: Mi domando se all'epoca con Rodolfo Maltese c'era Tony Armetta al basso, una curiosità magari.
0: No, c'era con la Iacono.
2: Ah, okay. Con la Iacono, perfetto.
0: La formazione era quella storica.
2: Perfetto.
0: Sì, sì. Erano anche lì i tempi di grande musica. Quindi abbiamo fatto questo pezzo che è molto curioso, molto interessante, e che mi piacerebbe magari prima dell'eternità, della fine dei tempi, che si possa realizzare.
2: Driving Saturday sarà la spina nel fianco di Pettinelli.
3: Io direi che possiamo fare una cosa, visto che il 1 agosto si chiude, no? Giustamente, sì, la stagione. Sì. Quando riapre questa stagione?
1: Beh, penso l'ultimo sabato d'agosto e i primi di settembre.
3: Beh, io direi, allora diamoci un appuntamento i primi di settembre e va, presentiamo bene questo Classical Gas.
1: Ah, già ce la fai in un mese tu a fare tutto questo?
3: No, ma noi già l'abbiamo acquisito. È che adesso, a parte gli scherzi,
2: prima della Rai, però
3: Luigi è stato bravissimo, però alcuni nastri si sono un po' deteriorati. Che hanno fatto musici delle piccole muffe, dei piccoli licheni,
0: hanno molto viaggiato, certo.
3: E quindi per evitare di fare quello che generalmente fanno, ad esempio, diverse produzioni, che le mettono dentro un forno, okay, e quindi le asciugano, ma fatto quel lavoro lì, tu poi fai l'acquisizione una volta e poi il nastro devi buttarlo via.
2: Oddio.
3: Io non voglio che vengano buttati via questi nastri, okay, e quindi c'è tutto quanto un altro processo che veramente richiede qualche mese. Poi difficoltà personali, difficoltà lavorative, certo, impegni, però insomma io voglio evitare di buttare via, magari per me che sono un attaccamento un po' troppo feticista, però insomma questi sono nastri, certo, anche le confezioni sono molto
1: tipo belle. Le pizze, come ce le immaginiamo, tipo del cinema, quelle
2: che abbiamo visto a Roma, alla mostra,
1: esatto,
2: a Roma,
1: sì, sono un po' tipo tondi, no? Un po',
3: sì,
1: come
3: sì, sono le pizze dei Revox degli anni 60,
2: quelle che abbiamo visto alla mostra a Roma, dei Goblin, di Profondo Rosso,
3: esattamente, e la cosa interessante è che con questo sistema di pulizia e filtraggio del nastro, prima ancora dell'acquisizione digitale, noi facciamo mantenere nel tempo anche il nastro stesso,
2: okay,
3: quindi ecco, insomma, i motivi per cui ci vuole un pochettino di
1: tempo. No, ma immagino,
2: anzi
1: no?
2: Io piccola nota, cioè immagino la vita di Luigi e i vari traslochi, trasferimenti, che è una fortuna che non siano andati persi questi nastri.
3: Beh, però devo dire che io quando ho aperto la scatola erano veramente, cioè, sigillati,
1: tenuti benissimo.
3: C'erano degli elementi di carta isolante,
2: ok,
3: cioè, nel senso,
2: ok.
3: non sembra, quindi, ma è stata una cosa molto professionale da parte di Luigi, ecco.
0: Città aperta, grazie, perché abbiamo avuto finalmente una dichiarazione su radio, quindi verificabile, di un impegno preciso.
2: Abbiamo
0: di
2: una testimonianza, e Radio Città Aperta nello specifico di Driving Saturday sarà la spina nel fianco di Andrea Pettinelli.
1: Porta fa fede il podcast, che dovrà mantenere la promessa.
2: Assolutamente.
0: Anche prima che da voi.
2: No, no, ma anche per una.
1: Tu, diciamo, ovviamente, Luigi, non ci pensi a tornare in Italia ogni tanto, oppure fai una capatina ogni tanto, fai un salto?
0: No, veramente.
1: Immagino.
0: Il fatto che gli amici che ho, in generale italiani, a loro piace tantissimo la Bretagna, quindi vengono loro.
1: C'hai ragione, okay. Guarda, chi ci sta con sto caldo, andiamo tutti in Bretagna.
0: Ma no, beh, poi Roma, voglio dire, famiglia,
2: sono presente. Non sei venuto per la mostra su Battiato? Non hai avuto occasione? Era giusto una curiosità.
0: Ho partecipato al libro con il curatore della mostra, diciamo, ho parlato, collaborato con lui su molte cose, però non sono venuto, perché lì è ancora una pagina aperta per me.
2: Posso immaginare.
0: Poi voglio dire, la mostra, come si fa a fare una mostra su un Battiato?
2: Hai ragione.
0: Si passa il 3%. No?
1: Sì, era un po' piccola, diciamo, è così. Se no saresti venuto anche a Roma Suona, dove nel nostro amico Bella Chioma c'è stato anche Vittorio Innocenzi. Se fossi passato da Roma, saresti passato anche di lì, sicuramente.
0: Assolutamente.
1: Va bene, allora Luigi, come ci possiamo salutare? Con un altro brano in attesa di questa chicca di...
0: Scegliete voi.
1: Sempre di Battiato, appunto, perché ci diceva prima Andrea che questo era un po' una specie di preludio dell'era del cinghiale bianco, quindi potremmo...
0: Sì, sono curiose le date, no? Questo disco l'abbiamo fatto nel 1978.
2: Sì.
0: E quindi è stato un po' il ponte, il cerotto tra il suo periodo chiamato erroneamente sperimentale, il periodo in cui lui si cercava come musicista, come persona.
2: Ecco, bel chiarimento.
0: Quindi l'anno dopo è uscito L'era del cinghiale bianco,
2: sì.
0: L'anno dopo è uscito Patriot, e l'anno dopo è uscito
1: La voce del padrone, uno dopo l'altro, tre successi, sempre maggiori, in crescendo.
0: A livello musicale, nella sua ricerca, mentalità casuale fino a un certo punto, diciamo, un elemento ponte verso poi quello che è stata l'esplosione della sua musicalità popolare.
2: Ma bella questa precisazione, cioè la ricerca di se stesso rispetto a questo equivoco del periodo sperimentale.
0: Fa tutta una serie di ricerche musicali, insomma, veniva, diciamo, il disco prima di questo è stato l'Egitto prima delle sabbie,
2: certo, prima sabbie, certo.
0: O Jukebox, per cui questi dischi in cui lui esplorava molto la sua possibilità compositiva verso il mondo della musica classica. Poi naturalmente questo disco è stato anche una delle prime cose che abbiamo fatto con Giusto Pio, che dico come violinista, per cui, diciamo, veramente è stato un passaggio prima del lancio verso il grandissimo successo.
2: Un bel chiarimento questo fatto dell'equivoco.
3: E questa è la dimostrazione del fatto che a volte uscire con quest'ansia da prestazione ci fa bruciare delle grandi occasioni perché se noi avessimo aspettato altri 2 anni,
2: sì,
3: avremmo potuto venderci come brand il cinquantennale della svolta di Franco Battiato, no, da ADE, okay, a tutto e invece no, siamo dovuti uscire 2 anni prima. Contento, Luigi?
1: Ecco. Per la fretta di far uscire qualcosa.
0: No, poi tra 2 anni il titolo cambiato, cioè, in memoriam del produttore, no?
1: Vabbè, io intanto
2: noi stiamo facendo gli scongiuri che si possono vedere
1: anche in diretta Twitch.
0: C'era anche la Teracci, ma era tanto una brava persona.
2: Produceva sempre.
3: Un po' lento, ma produceva.
0: Girava sempre questa valigia, ma che sarà nella valigia? Non so, per me.
1: Vabbè, allora, caro Luigi,
2: è stato un grandissimo piacere, grazie dell'onore che ci hai fatto.
0: Ciao Andrea,
1: ci risentiremo.
2: Ciao, Luigi,
1: presto. Allora,
2: sì, ci aggiorniamo.
1: Vi saluto con una chicca che ho trovato: il re del mondo in inglese, The King of the World, sempre dall'era del cinghiale.
0: Ascolto con grande piacere, grazie.
1: Così un po' meno scontata la madre della canzone L'era del cinghiale bianco che abbiamo sentito tante volte.
2: Ci risentiremo per mettere, diciamo, fede a quello che abbiamo detto in questa puntata.
0: Grazie,
1: allora a Luigi Mantovani, ricordiamo ADE degli Astra, che troverete dal 31 luglio se non sbaglio per lo Zelda di Berlino, sì. in digitale. E poi chi lo sa, magari se avrà altri sviluppi il progetto Astra o altre pubblicazioni. No, per adesso c'è solo questo.
3: Sentire il maestro Mantovani, ci suggerisce.
1: Grazie allora ancora Andrea Pettinari, salutiamo Luigi dalla Francia e
2: dalla Bretagna,
1: sì, che è un po' dire Catalogna, non si può dire Francia, non si può dire Spagna, no? bisogna dire Bretagna, se dicono Francia si offendono.
0: No, non è la Francia.
1: Sì. No, lo so.
2: Sì, però è giusto specificare.
1: Bretagna. Questo è The King of the World, Franco Battiato, e allora do appuntamento a sabato prossimo con Andrea Pettinelli, speciale Pettinelli. E ci sarà anche un altro ospite, non lo annuncio adesso, però non sarà l'unico ospite, però comunque Andrea Pettinelli almeno un paio d'ore, un'ora ci sarà. The King of the World, Franco Battiato.
2: A sabato prossimo.
1: Ciao.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda. Melting Pot is beginning.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot con la puntata numero 27. Anche questo mercoledì vi diamo il benvenuto a un viaggio sonoro interamente dedicato alla musica indipendente, senza interruzioni con le notizie. Stasera abbiamo una scaletta molto ricca e due splendidi ospiti in collegamento telefonico. Nella prima parte ospiteremo Arianna, voce della band torinese Degli Alberi, per farci raccontare il loro nuovo concept album Matura Fine e l'esplorazione del deserto come spazio sonoro e concettuale. Nella seconda metà della trasmissione sarà invece con noi il cantautore calabrese Salvatore Spadaro per presentarci il suo nuovo singolo neorealista Il Prepuzio del Figo. E così quindi sarà questa la scaletta di quest'oggi. Però iniziamo dando il numero di telefono per mandarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram, 340 197 4468, e ci trovate anche su tutti i social, quelli più famosi come X, Instagram e Facebook, ma siamo anche su Mastodon e su Blue Sky. E continua come sempre la campagna per sostenere Radio Città Aperta, e potete farlo cliccando sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è ben visibile vicino al player e anche all'interno dei podcast. E potete iscrivervi al nostro canale Twitch della radio, potete farlo gratis se avete Amazon Prime, e sul sito di radiocittaaperta.it trovate tutte le istruzioni per farlo. E a proposito di Twitch, sta andando adesso una diretta con le città di tutto il mondo. Adesso ci troviamo a Praga, quindi viaggiamo per il mondo anche con Melting Pot, e poi spazio alla scaletta musicale anche per quanto riguarda Twitch. Quest'oggi, per aprire la puntata con un po' di ironia che ho trovato su questa pietra miliare di un film di Totò, L'Uomo, la Bestia e la Virtù, film del 1953 diretto da Steno, che è tornato in mente dopo le solite sterili polemiche sul nuovo film dell'Odissea di Christopher Nolan, criticato da alcuni solo perché il ruolo di Elena di Troia è stato affidato alla grandissima attrice Lupita Nyong'o, che è messicana. Quindi mi è venuto in mente questo perché c'è Totò che se la prende con Omero e anche un po' con Ulisse. Allora iniziamo questa puntata numero 27 di Melting Pot. Allora,
1: questo astuto e valoroso eroe greco,
2: Ulisse era un porco.
1: Omero
2: anche. Tiriamolo una buona volta e diciamo la verità a chi lo merita. Diamo il porco a chi è porco. Porca miseria. Me lo dite voi altri chi glielo avete detto al signor Ulisse dove venire ci abbatte di fare il navigatore, abbandonando la moglie e il figlio e starsi lontano da casa per tanti anni? Me lo dite? Silenzio! Silenzio!

E abbiamo aperto le selezioni musicali con il ritorno dei Queens of the Stone Age con, su Matador Records, presentato dal vivo dall'acclamato Catacombs Tour. Easy Street è il loro primo inedito dopo 3 anni e vede la partecipazione speciale di Nicky Lane alla voce. Tra l'altro, se avete potuto vedere e se avete visto il video su Twitch, è molto carino, mi ha fatto molto bene, è un bel viaggio. E ci spostiamo dalla California, voliamo a Seoul con il collettivo alternativo K-pop Balming Tiger, estratta dal loro ultimo album Gongbu. Ascoltiamo l'eclettica Jan Jan, accompagnata anche in questo caso da un video veramente molto molto carino, fatto molto bene.

0: Lasciamo i Balmung Tiger, rimetto anche gli occhiali perché altrimenti non vedo proprio nulla, ed è arrivato il momento del nostro primo ospite. Al telefono ci colleghiamo con Torino per dare il benvenuto ad Arianna, vocalist degli Alberi. Ciao Arianna e benvenuta a Melting Pot.
1: Ciao a tutti, grazie per insomma, la possibilità di questa intervista.
0: E dopo il viaggio dai ghiacci del Nanga Parbat con Reinhold, oggi ci guidate attraverso le sabbie e l'aridità del deserto con il vostro nuovo album Matura Fine. E, passare dai ghiacci del Nanga Parbat al calore arido del deserto è un cambio di scenario molto estremo. Dal punto di vista espressivo e vocale, come ti sei approcciata a questo cambio di atmosfera per dare forma al suono di Matura Fine?
1: Sì, guarda, noi siamo partiti appunto dall'idea di voler fare un altro concept album, ecco, perché appunto già Reinhold era un concept album che parlava appunto della scalata Nanga Parbat dei fratelli Messner, tragica scalata perché poi insomma era morto anche il fratello dell'alpinista, e quindi per questo diciamo nuovo disco l'idea era quella di fare un altro concept album perché ci eravamo divertiti molto. Però appunto dagli 8000 delle montagne del Pakistan siamo finiti nel deserto, che sembra un po' in antitesi, però ci piaceva proprio questo paragone, perché appunto una volta diciamo la sabbia che compone il deserto era una montagna, no? Ci piaceva un po' questa idea, e quindi la sabbia per noi rappresentava un po' l'aspetto disgregativo, ecco, del tempo, delle azioni umane, e raccontando, ovviamente l'obiettivo era quello di raccontare poi delle storie, quindi ogni pezzo poi parla di un deserto specifico, di storie legate a un deserto, quindi questo è stato un po' il giro che abbiamo fatto.
0: Il deserto tra l'altro viene descritto come un ecosistema arido eppure vivo, spopolato dall'uomo ma pieno di preghiera, tentazione e perdita. In che modo avete sviluppato questo concetto attorno all'immagine del Rub al Khali e del lago di Aral?
1: Sì, allora, esatto, perché ci piace appunto definire questo disco, come abbiamo appunto già detto anche in altre occasioni, come un disco diciamo ottimista sulla fine del mondo, no? Nel senso che è una sorta di presa di coscienza sul fatto che il pianeta, ecco, continuerà, no? Anche quando il genere umano probabilmente scomparirà, viste anche insomma le recenti vicissitudini,
0: certo.
1: Sembra anche non tanto lontano.
0: No, non fanno ben sperare.
1: Speriamo di no. Esatto. E quindi però in un certo senso è come se volessimo dare una lettura di speranza, nel senso che se anche l'umanità non ci sarà più, però il pianeta andrà avanti lo stesso, ha vissuto tanti già cataclismi, e quindi magari ci saranno altre forme di vita, no? Non è un modo diciamo per deresponsabilizzarci, no? Ma anzi proprio per dire che far capire che il pianeta da salvare non è qualcosa di diverso, no? Siamo noi stessi e le forme di vita, ecco, come le conosciamo adesso.
0: Certo. E gli alberi costruiscono da sempre un suono teso tra passaggi rarefatti e pesanti derive doom. Come nasce il processo collettivo di scrittura all'interno della band quando dovete bilanciare momenti di grande dilatazione e scariche soniche molto più cupe?
1: Sì, allora abbiamo cercato di seguire appunto un po' le sonorità che avevamo già trovato in Reinhold, no? Perché effettivamente in passato facevamo un genere leggermente diverso, era più sul post-rock, ecco. Poi venendo anche comunque dal metal, perché comunque anche gli altri membri della band avevano anche delle band metal, ci siamo anche noi, insomma, ci siamo un po' influenzati su tornare, ecco, un po' anche a suonare metal, e quindi abbiamo accostato un po' quello che facevamo già prima, quindi che era un post-rock, magari un po' più melodico, un po' più invece qualcosa di un po' più duro, ecco, e quindi il doom è stato poi una scelta che è venuta abbastanza spontanea, quindi ci sembrava che coniugasse bene, ecco, queste due anime contrapposte che ci caratterizzano, ecco. E di solito sì, noi partiamo da per i concept siamo partiti anche qui dai testi, quindi innanzitutto a differenza di come facevamo in passato, che invece partiamo più dalla musica e poi dopo ci costruiamo il testo su che stesse bene nella musica, invece qua abbiamo fatto il processo opposto, e quindi ecco abbiamo prima cercato di partire appunto dai testi, dal significato che volevamo trasmettere, e abbiamo cucito sopra la musica. Di solito partiamo da dei riff magari del chitarrista, e poi partiamo, scriviamo sopra anche la parte dei synth, ognuno diciamo aggiunge un pezzo, ma si lavora molto anche in sala prove tutti insieme.
0: E invece, parlando del lavoro con l'etichetta della produzione Masked Dead Records, come si colloca la pubblicazione di Matura Fine all'interno del circuito indipendente contemporaneo, e qual è stato soprattutto il supporto e la visione condivisa con la vostra etichetta per un concept album così strutturato e senza compromessi commerciali?
1: Sì, allora noi appunto per lo scorso album avevamo tutto autoprodotto tutto quanto, e poi abbiamo visto che aveva, insomma, anche le recensioni che ci sono state, aveva avuto delle buone risposte, ecco. Allora per questo nuovo concept abbiamo detto proviamo a registrare solo 2 o 3 demo e mandarle un po' in giro, no? Scrivendo qualche etichetta. E avevamo appunto scoperto anche noi Masked Dead da alcune loro, insomma, produzioni, soprattutto sul black metal sardo, che ci avevano incuriosito. E quindi gli avevamo appunto scritto e abbiamo poi visto che ci avevano risposto, insomma, che anche loro ci avevano conosciuto proprio da Reinhold, dal nostro disco precedente, e anche dalla partecipazione che avevamo fatto al Church of Crow, un festival di Pinerolo. E quindi di lì è nato un po' il tutto, ci siamo trovati, ecco, e loro hanno creduto, insomma, nel nostro progetto, perché, insomma, anche se producono magari più metal, black metal, però noi siamo un po' fuori magari questi schemi, però ci hanno dato fiducia, e infatti li ringraziamo tra l'altro per questo, e quindi è nata così, insomma, la collaborazione con loro.
0: E ora ascolteremo il brano Q. E che ruolo gioca questa traccia all'interno dell'architettura del racconto di Matura Fine, e come è nato il suo sviluppo in studio?
1: E allora Q, la Q sta per Qehelet, che è un libro sacro, diciamo un libro della Bibbia. È un antico libro, ecco, molto mistico, se vogliamo, perché è il libro da cui viene un po' la frase vanità di tutte le vanità, che appunto sa significare che, diciamo, ogni sforzo umano in realtà è vano, quindi in realtà è un manifesto un po' del pessimismo, però appunto al tempo stesso dà anche 2 messaggi positivi, a mio avviso. Uno, che è quello comunque di, dato che appunto non c'è un tornaconto, no, per forza, quello che uno fa, c'è anche appunto una sorta di anche visione di godere anche, no, della vita, di quello che la vita può offrire, soprattutto in termini di rapporti umani, parla molto di amore, amicizia, e poi anche il fatto che non ci sia un tornaconto, secondo me in realtà è un messaggio molto laico, perché come posso dire, è come se l'uomo debba in un certo senso perseguire comunque il bene, un'etica, una morale, indipendentemente da un proprio tornaconto, no? Che quindi secondo me è anche un bel messaggio, ecco.
0: Sì, giustamente.
1: E parla un po' di questo. Poi nel testo ovviamente si parla appunto di, per esempio, c'è un tempo per nascere, un tempo per morire, quindi si torna molto anche sul discorso del tempo, che c'è un tempo per ogni cosa, in un ciclo continuo, quindi la fine di qualcosa che diventa l'inizio di qualcos'altro. Quindi ci sembrava, insomma, che potesse essere un buon modo di aprire.
0: E allora andiamocelo a sentire. Loro sono gli alberi, dal loro album Matura Fine.

0: E complimenti Arianna, sia per il brano ma soprattutto per la bellissima voce.
1: Grazie, grazie mille.
0: Voi appunto siete di Torino e siete attivi a Torino dal 2012. In che modo una città industriale come Torino influenza la creazione di paesaggi sonori che guardano a spazi naturali così ancestrali e primordiali?
1: Sì, Torino è un po' una città che comunque ha un po' un alone di mistero, se vogliamo.
0: Sì.
1: Probabilmente un po' queste ambientazioni ci hanno ispirato. E quindi sì, dal post-rock dicevamo che comunque anche il post-rock ha una vena malinconica, se vogliamo, siamo poi appunto passati al metal, è anche un po' gotica Torino come città, quindi c'è anche un po' quell'influenza lì effettivamente nei nostri pezzi.
0: E in un genere come il post rock e il doom, la forma canzone tradizionale sparisce per fare spazio alla narrazione di un'atmosfera. E come si trova il giusto equilibrio tra la parola cantata e la componente strumentale?
1: Quanto conta adesso, no? Nel genere che facciamo?
0: Esatto, quindi, sì, no? Sì, okay. Certo.
1: Diciamo che noi abbiamo una vena un po' cantautorale, no? Come dicevamo anche in Fuori Onda. E quindi abbiamo optato per la scelta dell'italiano anche per la scrittura appunto di brani, anche se appunto il genere, che è quello comunque del metal, anche se è un sottogenere, in realtà noi ci definiamo un atmospheric post metal, ecco, per dare proprio un nome, ma in realtà siamo un insieme di tante cose. E quindi ecco, l'italiano ci sembrava un modo per poter esprimere meglio, ecco, certi concetti, certe sfumature. E ovviamente adattando l'italiano a una musica che si sente più che altro in inglese,
0: certo,
1: o comunque in lingue che non sono l'italiano, è stata un po' una sfida, ecco, che un po' fare un passo un po' fuori dalla comfort zone, ovviamente anche come a livello di poi percezione, ecco, da fuori, perché ovviamente non si è abituati a questo tipo di sound. Però a noi piacciono le scelte coraggiose, ci lanciamo nel nostro piccolo.
0: Esatto. E i tempi sono maturi è la frase simbolo che accompagna il disco. Per voi come band e come individui, cosa significa questa affermazione nel contesto storico e sociale in cui viviamo?
1: Allora, come appunto dice il nome, matura fine, ci piaceva proprio accostare queste due parole, proprio per dare il messaggio che la fine spesso è necessaria e può avvenire. Qui si parla spesso, ecco, di prematura fine, no? Invece noi parliamo di matura fine, nel senso che è una fine annunciata, no? Un po' i tempi che viviamo anche in questo periodo storico particolare ci fanno proprio riflettere tutti. Almeno una volta abbiamo pensato che potesse finire, no? Il mondo come lo conosciamo di fronte a quello che sta succedendo. E quindi un po' il significato di accostare queste due parole, ma è anche un gioco di parole, perché appunto la fine, che può essere una fine appunto annunciata e anche purtroppo che ci siamo anche procurati, no, un po' da soli, può essere però matura anche per qualcos'altro, no? Qualcos'altro che invece continuerà o ci sarà dopo di noi. Ci aveva colpito per esempio molto anche la alcune ricerche, per esempio di funghi che vivono nei reattori della centrale di Chernobyl, nutrendosi delle radiazioni, no? Quindi la vita trova sempre, esatto, modi, no, per andare avanti. E
0: infatti, tra l'altro, a Chernobyl le uniche forme viventi sono animali, non c'è...
1: esatto.
0: Quindi... E per un album poi così fortemente concettuale ed evocativo come Matura Fine, quanto curate la dimensione visiva, dalle grafiche al formato fisico, per permettere all'ascoltatore di immergersi completamente nel vostro mondo?
1: Sì, le grafiche appunto del disco, approfitto appunto per dirlo, sono di Marco Calabrese, che è un grafico molto bravo, che ci ha colpito molto perché lui lavora molto sull'utilizzare immagini di repertorio con una sorta di collage, e quindi quando appunto abbiamo visto i suoi lavori ci ha colpito molto, abbiamo visto che poteva essere una bella estetica, ecco, per anche il nostro concept. e quindi abbiamo optato appunto per appunto scegliere lui appunto per questa produzione e per le grafiche, appunto il libretto e tutta la impaginazione e quindi anche poi sui social, ecco, abbiamo mantenuto un po' quell'impostazione quindi anche l'utilizzo anche del bianco e nero e, ecco, immagini molto anche pure, ecco, immediate, anche come
0: anche le radici sotto la vostra scritta è molto bella.
1: Sì, esatto, quello è appunto il nostro logo, la nostra scritta.
0: Bella. E per terminare l'intervista, Arianna, come vi state preparando a portare l'atmosfera viscerale e polverosa di Matura Fine sul palco nei prossimi concerti?
1: Allora, sì, abbiamo appunto già portato Matura Fine già appunto in alcune occasioni, per il diciamo il release party a maggio a Torino, in un locale appunto a Torino, poi abbiamo suonato anche a un festival d'uno in Veneto recentemente, lo scorso 3 luglio, e noi cerchiamo appunto anche live un po' di riportare questa atmosfera, cercando appunto di anche a livello ovviamente di entrare proprio in connessione tra noi innanzitutto come gruppo, e poi appunto di cercare di trasmettere attraverso anche appunto l'immersione insomma nella musica stessa, no? Quindi, insomma, i tappeti di synth del nostro tastierista, sempre però un po' con la guida anche poi delle voci, insomma, la mia, ecco, più pulita, poi quella del bassista invece più dura.
0: Sì, su certi brani si sente decisamente la durezza del bassista.
1: Esatto, creare un po' queste alternanze, ecco, per dare un po' per far immergere l'ascoltatore, ma allo stesso tempo poi dare uno scossone, no? In certi momenti, no? Che un po' vuole essere anche il nostro messaggio, no? Cercare di fare musica, di trasmettere, di creare appunto delle atmosfere anche contemplative, no? Emozionali, ma allo stesso tempo di dare anche un po' dare dei messaggi comunque anche importanti, ecco, riguardo anche di consapevolezza.
0: Infatti anche se è una sorta di storia che raccontate poi durante tutto il disco.
1: Esatto, perché ogni pezzo appunto parla di un deserto specifico, e quindi per esempio prima all'inizio vi ho parlato appunto della Woody Aral, che appunto la canzone sui relitti parla di quello, che è appunto soprattutto anche un disastro ambientale, perché era un lago, uno dei laghi più grandi del mondo, che è stato prosciugato poi per gli utilizzi irrigui appunto delle piantagioni di cotone dagli anni 70, quindi adesso è praticamente un deserto, ci sono questi pescherecci abbandonati in mezzo alla sabbia, che è una delle immagini che ci ha colpito di più quando facevamo la ricerca insomma sul tema, e quindi per esempio quello racconta di quella vicenda lì. Poi ci sono appunto ogni pezzo ha una parte che parla per esempio degli aborigeni australiani, delle migrazioni per esempio dal Messico agli Stati Uniti attraverso il deserto arido di quella zona, e quindi ecco ogni canzone racconta qualcosa, ecco il filo conduttore è quello dei deserti, ma raccontiamo delle storie.
0: Esatto, infatti è quello che ho trovato bello nell'ascolto di Matura Fine. Io ti ringrazio ancora, Arianna, per il tuo tempo, soprattutto per la vostra musica.
1: Grazie mille a voi per il tempo che ci avete dedicato.
0: E se aspetti poi ti saluto in privato al telefono. Lei era Arianna, la vocalist, degli Alberi, che ci ha presentato Matura Fine. Ciao Arianna.
1: Ciao, grazie a tutti, buona continuazione.
0: Ciao. Ritorniamo su sonorità, e restiamo anche su sonorità intense con i Porcelain Band post-hardcore di Austin, che anticipa il nuovo album Today's Minor Victories, in uscita ad ottobre su Todo Records. Ora ci andiamo a sentire il loro singolo che si chiama Apocalypse.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: E lasciamo DJ Sciocca, Dan, Ormani, Doc, Tony e Zeno e con i loro beat, con il brano The Industry Don't Understand volume 2. E adesso, siccome l'avevo detto in apertura, è il momento del nostro secondo ospite. Infatti passiamo a un'altra dimensione fisica caldissima e legata ai ricordi della provincia della Terra. Abbiamo al telefono il cantautore calabrese Salvatore Spataro. Ciao Salvatore, benvenuto a Melting Pot.
1: Ciao Riccardo, ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: Il tuo nuovo singolo ha un titolo bizzarro e provocatorio, Il prepuzio del fico, eppure è un brano estremamente serio. Come nasce l'idea di questo titolo?
1: Ma allora, l'idea di questo titolo nasce appunto per dire le cose che pensiamo, cioè dico sempre che avrei potuto anche metricamente sostituire la parola prepuzio con bocca, come il latte e cola dalla bocca del fico, come il latte e cola dal prepuzio del fico, sarebbero stati praticamente la stessa cosa. Eppure c'era una parte di me che alla fine poi ha predominato nella scelta, che diceva: perché se io guardando il fico, il frutto del fico, da piccolo pensavo quella forma mi ricordava, insomma, la forma fallica, perché dovrei utilizzare un nome diverso?
0: Certo.
1: E allora, proprio per dire le cose come si pensano, ho detto, senza mezzi termini, anche un po' per provocare, anche un po' per dare sfago a quella che è un po' una delle tematiche della canzone, che è la perdita della purezza, il passaggio dall'età puerile alla prima fase adolescenziale.
0: Certo.
1: La percezione di se stessi, la bellezza, e quindi insomma il titolo è un coronamento di questa scelta, se vogliamo.
0: E musicalmente il brano è sospeso, intimo e anche cinematografico, paragonabile a un quadretto neuralista. Quali sono stati i tuoi riferimenti?
1: Ma allora, i miei riferimenti, più che musicali, sono stati dei riferimenti, se vogliamo, cinematografici. Cioè mi sono tanto fatto suggestionare da Baria di Tornatore. Quindi ho immaginato che poi i colori di Baria di Tornatore, ma in generale dei film di Tornatore, anche i linguaggi mi hanno sempre ricordato il luogo dove sono nato e cresciuto, la timpa di casa mia, e quindi mi sono lasciato trasportare tramite questo arpeggio da quelle immagini lì, che erano un po' le immagini della mia infanzia, della mia adolescenza, un po' ciò che a specchio ho ritrovato nei film di Tornatore, nella fattispecie soprattutto Baria, e da lì anche la scelta di mantenere un sound nudo, quasi nudo, seminudo, in un brano leggero e fragile come Il prepuzio del fico.
0: Nella canzone c'è una forte memoria tattile, la vespa di tuo papà, le birre per i braccianti, il latte proibito del fico. Quanto c'è di autobiografico in questo spaccato della prima adolescenza?
1: Tantissimo, cioè è praticamente esattamente tutto quello che ho, non tutto, comunque parte di quello che ho, che è il mio vissuto. Non c'è niente di fantastico, ma penso si possa evincere dal fatto che credo che, per quanto io provi a raccontare un ambiente, un paesaggio specifico, comunque parlo di cose in cui ci si possono riconoscere, scenari in cui ci si possono ritrovare o essere ritrovati tutti, quindi assolutamente tutto vero.
0: Il singolo, tra l'altro, anticipa l'album Timpa, intitolato come La collinetta bucolica in cui sei cresciuto e da cui però ti stai anche allontanando. E, perché questo allontanamento è una fuga o una ferita sempre aperta?
1: Ma guarda, questa domanda è praticamente il topos di tutto il disco, nel senso che il dissidio che racconto è proprio tra la ferita e la fuga, la ferita che ti genera l'addio alla timpa, l'arrivederci alla timpa, è sostanzialmente la trama del, se vogliamo, del disco. E sostanzialmente per me l'eremo di casa mia è associandolo soprattutto ai ricordi, è la mia età d'oro, no? Però è vero pure che corrisponde oggi, corrisponderebbe vivere solo lì, significherebbe vivere un po' alienati, anche perché poi bisogna fare i conti con una provincia ipersociale che nasce ai piedi della timpa di dove c'è casa mia. Quindi insomma io vivo costantemente la saudagi del luogo in cui sono nato, ma anche la fuga da tutte le dinamiche di provincia che si sviluppano ai piedi della timpa. Solo che il benessere, la felicità, il piacere risiede nello stare sull'eremo, e sull'eremo a questa età forse ci si alienerebbe. Mi riservo la timpa per la villeggiatura e per i miei momenti creativi per adesso, poi spero in un grande ritorno presto tardi, insomma, altrimenti cosa lasciamo ai luoghi che ci hanno partorito se non noi stessi, insomma.
0: Certo. Tu sei un classe 2000, originario della Calabria, ma sì, di base a Roma. In che modo il contrasto tra la vita rurale e la metropoli nutre la tua scrittura?
1: Tantissimo, anche perché poi qui si innesta nei temi del disco un altro tema grande, che è quello della difficoltà a vivere in armonia con il cemento della città per un topolino di campagna come me. La città è sicuramente un luogo dove succedono delle cose, quindi che va contro quell'alienazione di provincia, ma che se uno ne fa un cattivo uso, la città si può benissimo, come ci raccontano il buon Moravia, ci raccontano un sacco di autori, si può benissimo cadere nell'alienazione anche urbana, voglio dire. Però io per adesso ho trovato una quadra, un equilibrio, facendomi i fatti miei in città e sfruttando la città per quello che mi può dare. Appunto, spero di ritornare alla campagna.
0: E allora io direi che è arrivato il momento di andarcelo a sentire, Salvatore Spadaro con Il prepuzio del fico.

0: E questa è la musica di Salvatore Spadaro con il prepuzio del fico. È bella anche la parte finale, Salvatore, con questi effetti che si sentono, questo rumore di legno spostato dal vento.
1: Sì, quelle sono un insieme, un'unione tra gusci di pistacchio in realtà e unghie di capra. Sono delle percussioni organiche. Mosse randomicamente.
0: E hai studiato al CET di Mogol e all'Officina Pasolini a Roma. Come hanno influenzato il tuo modo di intendere la canzone d'autore?
1: Ma allora, il CET l'ho fatto molto, ero molto più giovane di ora, avevo 16 anni, quindi è stato, non ti so dire, cioè non so dare, dico sempre che non so dare dei feedback sull'esperienza CET, ma dal mio punto di vista, quindi quello di un ragazzo super in erbe, è stato stupendo scoprire la canzone italiana, oltre che meravigliarsi della scrittura, imparare le tecniche della scrittura. È stato proprio bello scoprire le canzoni ben scritte. Uh-huh. A quell'età. E invece per quanto riguarda l'Officina Pasolini, è stato, che invece ho appena finito l'anno scorso, quindi avevo tra i 22 e i 24 anni, insomma è stata un'esperienza assolutamente pregna di significato, in quanto comunque lì entri con delle consapevolezze ed esci con dei quesiti, e i posti che ti mettono dei quesiti sono sempre i posti giusti, secondo me, perché poi la risposta ai quesiti spesso corrisponde a chi siamo noi, fa capire chi sei. E io forse lì dentro sicuramente cambierò mille pelli da qui a 30 anni, però ho capito sicuramente qual è il mio modo attuale di dire le cose, quale può essere. Uh-huh. Quindi insomma, esperienza bella che consiglio, tra l'altro.
0: In passato hai pubblicato un disco sotto pseudonimo, e cosa ti ha spinto oggi a metterci la faccia e il tuo vero nome?
1: Allora, mi ha spinto innanzitutto, mi hanno spinto la difficoltà a credere in quel nome d'arte, che era comunque un nome d'arte un po' rimandava ad altre, il nome d'arte era Nebraska e rimandava un po' a degli scenari che un poco mi appartengono, cioè penso al Nebraska, sì, penso a Springsteen, però sì, penso alla neve del Nebraska, al freddo, alle montagne. Quando invece io vengo da scenari completamente diversi, molto più esotici se vogliamo, quasi africani, quindi insomma è stato sia per questioni di fiducia in quel significato di pseudonimo, sia un po' perché volevo, siccome credo di essere arrivato, io stavo per pubblicare il disco con quel nome d'arte, però poi ho detto, beh, io comunque ho raccontato delle cose importanti della mia vita, e potrei, se già ho dei dubbi su questo nome d'arte oggi, potrei pentirmene domani. Siccome a questo disco ci tengo, ci ho lavorato 3 anni, ho detto, facciamo che se scelgo una, se cambio pseudonimo e prendo un altro nome d'arte, potrei pentirmene. Facciamo che scelgo il mio nome, che sicuramente è una scelta più complicata perché è un nome lungo, un nome poco, secondo me, poco sonoro, ma anche un po' spigoloso, un po' ruspante. Però alla fine la mia arte è un po' spigolosa e ruspante, quindi voglio dire, ho detto vai con il mio nome vero e buonanotte.
0: Hai lavorato alla produzione artistica insieme a Marta Venturini. Che tipo di impronta sonora dà dal tuo lavoro?
1: Allora, con Marta abbiamo fatto pure il disco Ionio di Nebraska, quindi il mio vero primo disco, e lì l'esperienza era andata con me che guardavo, cioè che non davo una direzione, quindi sono arrivato lì da lei con le canzoni, voce e chitarra, e ci siamo lasciati guidare un po' anche dall'esplorazione. In questo caso sono arrivato con delle preproduzioni abbastanza definitive, motivo per il quale poi comunque alla fine il disco l'abbiamo prodotto artisticamente insieme, e lei ha portato in un certo senso in bella copia quelli che erano i bozzetti miei. È un disco fatto da musicisti, quindi i musicisti hanno messo la loro, ho tanto puntato sulla componente musicisti, hanno partecipato musicisti di vario tipo, per esempio Fabio Rondanini, Roberto Angelini, Federico Romeo, Passo Pezzolet, insomma tutte persone che io ho sempre adorato e che ho sempre stimato nel vedere il loro apporto nei dischi degli altri, quindi insomma sono molto soddisfatto dell'esperienza in studio. Secondo me ha fatto tanto sia Marta, la scelta di affidare la produzione artistica a Marta, ma anche la scelta dei musicisti, che è una cosa che forse si fa un po' meno ultimamente, soprattutto alla mia età, invece secondo me soprattutto nei generi più suonati devi, prima di scegliere il produttore artistico, devi scegliere il musicista giusto.
0: certo. E nei tuoi testi si avverte una tensione tra romanticismo, psichedelia e veridicità. Pensi che la canzone debba fotografare la realtà o provare a rivelarla?
1: Allora, c'è questo mio amico cantautore, ci facciamo la guerra, ovviamente per scherzo, però ci perdiamo in lunghi dibattiti su, io dico quanto l'artista debba essere autentico e quindi debba dire la verità nuda e cruda. Lui dice che l'arte, giustamente, è anche e soprattutto arte dell'esagerazione. Lui viene dal teatro, io vengo dalla musica, dalla sala prove, dai cantautori sostanzialmente, e forse la verità sta in mezzo, abbiamo trovato questo compromesso. Lui è un altro bravissimo cantautore che mi sento di consigliare, si chiama Federico Baldi, lui ama l'arte dell'esagerazione.
0: E invece come sta rispondendo il pubblico al Prepuzio del Fico e quando potremmo ascoltare l'album intero Timpa dal vivo?
1: Allora, come sta rispondendo? Stanno rispondendo sicuramente le persone, poi io non ho scelto di non seguire, cioè non, ho dato a una persona esterna il compito di gestire tutta la parte piattaforme streaming, quindi io non voglio entrare nel merito dei numeri, quindi qualsiasi cosa va caricata su Spotify, che sia un canvas, che sia una copertina, che sia, fa tutto un'altra persona, perché non voglio guardare i numeri, ma per una questione proprio di principio, lo so che la mia non è musica da numeri, però per una questione di principio non mi voglio appiattire al numero, già siamo un numero, quindi mi baso solo sui feedback reali, che sono forse quelli che contano di più. Secondo me chi doveva capirlo l'ha capito e sono molto contento, chi doveva arrivare è arrivato. Ovviamente è un piccolo, le cose si fanno un piccolo passo alla volta, e sono soddisfatto. Ora venerdì esce il secondo singolo, che si chiama Lavandare, ed esce praticamente dopodomani, E poi il disco tocca aspettare l'autunno prossimo.
0: Quindi in autunno?
1: Però, poco, diciamo, sì, okay. Sì.
0: Io ti ringrazio, Salvatore, per questa bella intervista e soprattutto per la tua bella musica.
1: Grazie Riccardo, grazie mille dell'invito e ti auguro una buona serata.
0: Grazie anche a te. Lui era Salvatore Spadaro. Ciao Salvatore.
1: Ciao.
0: Ciao. Ritorniamo alla scaletta musicale e prima di ascoltare Salvatore eravamo rimasti a dell'hip hop, quindi restiamo in ambito hip hop d'autore con il leggendario DJ Groove affiancato da Clementino e Combasi Nilly Naples is like New York, brano prevista dell'omonimo disco in uscita l'11 di settembre. E allora andiamocelo a sentire.

E siete sempre all'ascolto di Melting Pot. Io sono Riccardo Più Ranking e siamo arrivati quasi alla fine, infatti staremo insieme fino alle 21.30, grosso modo, sì, fino alle 21.30. Dopodiché ci sarà il cambio con Miro Barza e la sua Cazzejammer, che potete ascoltare in diretta tutti i lunedì dalle 20 alle 22. Saluto anche i ragazzi di Groovy Times che mi precedono sempre il mercoledì con la loro replica, e potete ascoltare in diretta tutti i sabati dalle 14 alle 16 su radiocittaperta.it. E a seguire poi c'è Eugenio Stefanizza e il Santo Sgritta con Drive-In Saturday, e poi c'è la replica di Melting Pot proprio alle 18, dalle 18 alle 19.30. Quindi un saluto a chi sta ascoltando la replica del sabato. Vi ricordo anche i contatti: 340 197 4468, per inviarci qualche sms attraverso WhatsApp e Telegram. E adesso ci immergiamo in queste note d'estate dei Krunapi nella loro Summer Madness.

E loro sono i Crunapin con Summer Madness e si cambia decisamente genere. Adesso passiamo all'impatto thrash metal dei tedeschi Dust Bolt, affiancati da John Henry nel brano In No One Can Stop Us.

E queste sono l'Italia, potete ascoltare questa sera subito dopo la replica di Miro con la sua cazza e Jammer attraverso The Power Night e domani mattina The Power Morning. È una miscela musicale di questo tipo, insomma, se vi piacciono queste sonorità ve la consiglio vivamente, curata dal sottoscritto. E domani mattina alle 10 vi aspetta Domenico Mitsu Carrara con la sua Chameleon, che apre le trasmissioni del giovedì mattina di RadioCittàAperta.it. E ora entriamo nella dimensione elettronica e lo facciamo con sull'onda dei suoi 25 anni di carriera, in attesa del suo nuovo album che uscirà l'11 settembre, Distance Static, e per Ninja Tune ci lasciamo ad asportare l'elettronica raffinata di Simon Green, alias Bonobo. Questa è la nuovissima Thrift.

non ne sbaglia una, Bonobo, non ne sbaglia veramente una. E siamo ai saluti anche per questa settimana. È finito Melting Pot, puntata numero 27. Ci sentiamo mercoledì prossimo per l'ultima puntata prima della pausa estiva, quindi non mancate, vi aspetto. E per lasciarvi vi lascio con Eftedim con FS1R, che è arrivato su Decamantel con questo EP Mirror Face. A mercoledì prossimo, ciao.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora!
1: Accattatevi like!